di Georges Bizet abbiamo ascoltato la suite strumentale numero 2 da Carmen, flauto Peter Lloyd, London Symphony Orchestra, direttore Sir Neville Mariner. Maurice Ravel, Rhapsodie espagnole, Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria, Cleveland Orchestra, direttore Pierre Boulez.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Rhapsodie Espagnole, Cleveland Orchestra, sotto la direzione di Pierre Boulez. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pedro Salinas. A volte nega un no. A volte nega un no più di quanto vorrebbe, si moltiplica. Si dice no, non andrò. E si disfanno trame innumerevoli intessute dai sì pazientemente. Si annullano promesse che nessuno ci fece fuorché noi stessi, nell'orecchio. Ogni breve minuto ricusato potranno essere stati 15 o 30, si scioglie in mille tempi, si fa secoli, e un no, stanotte no, può negare un'eternità di notti, la pura eternità. Difficile è sapere fin dove ferisce un no. Innocentemente esce da pure labbra un puro no. Senza macchia e intenzione di ferire va per l'aria. Ma l'aria è tutta piena di speranze che volano e le incontra e le trapassa nelle tenere ali la sua gran forza cieca, senza volerlo. Senza vita le lascia e va a inchiodarsi in quell'azzurro tetto che ci fingiamo e lì apre una crepa. O lì rimbalza e il suo ferire d'acciaio rifà il cammino e rompe il petto al petto stesso che lo disse. Un no fa paura. Bisogna sempre lasciarlo sul filo delle labbra e dubitare. O dirlo dolcemente, perché giunga a chi non l'aspettava con un suono di sì, benché non disse sì chi lo diceva.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Maurice Ravel, Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch. Musica e cinema. Molto Mozart è pienamente rispettato nel film Green Card, titolo italiano Matrimonio di convenienza. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, K622. Allegro, adagio, rondò, allegro. Solista Richard Stolzmann. La English Chamber Orchestra è diretta da Alexander Schneider. Le cadenze sono di Richard Stolzmann.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Richard Stolzmann, clarinetto. English Chamber Orchestra, direttore Alexander Schneider. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields è diretta da Sir Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Flauto Claude Monteux. Arpa Ossian Ellis. The Academy of St. Martin in the Fields era diretta da Sir Neville Mariner. Per musica e cinema abbiamo trasmesso Green Card, Matrimonio di convenienza e Mozart. I legni. Flauto e ottavino. Strumento noto a tutti i popoli dell'antichità, il flauto è attestato in Europa fin dal XII secolo. Il termine flauto venne tuttavia adottato per numerosi strumenti affini, alcuni dei quali presentano ben poca somiglianza con il flauto traverso della moderna orchestra. L'attuale forma si deve a Theobald Böhm, che l'attuò nel 1847. Per allungare la gamma dei suoni, il flauto era stato dotato, col tempo, di nuovi fori, così che le dita non furono più in grado di coprirli tutti. Böhm inventò un sistema meccanico di chiavi che ne consentì la chiusura per mezzo di barre e di tamponi. La musica nell'arte. Una lezione di arpa è rappresentata in un dipinto di Jean-Baptiste Moses, esposto nel castello di Versailles. Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Solista Uto Ughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato Concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64. Solista Utoughi. London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1995. Henry Purcell. Hail, Bright Cecilia. Ode per il giorno di Santa Cecilia. Per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Gianpaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Coro e orchestra dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci.

0: Di Henry Purcell abbiamo ascoltato Hail Bright Cecilia, ode per il giorno di Santa Cecilia, per soli, coro e orchestra. Cristiana Cordero, soprano. Roberto Balconi, contralto. Giampaolo Fagotto, tenore. Antonio Abete e Jean-Louis Bendy, bassi. Orchestra e coro dell'Accademia del Santo Spirito. Direttore Sergio Balestracci. Registrazione effettuata il 9 settembre 1995 nell'ambito del Festival Settembre Musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Darius mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

Di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC Note di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer.

di Frédéric Chopin abbiamo trasmesso il terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11, per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer. RNC, note di classica.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, Allegro, dal concerto numero 3 per pianoforte e orchestra Opera 37. Pianista Gerhard Opitz, orchestra Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Marek Janowski.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a Radio RNC in compagnia di Aldo, con le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che sì, ci portano a tanti anni fa, però portiamo avanti questo discorso e la messa in onda di queste canzoni da tantissimi anni in parecchie radio. E oggi siamo qui a Radio RNC per la messa in onda di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un fascino anche delle incisioni a 78 giri. Un'ascoltatrice infatti mi diceva: sono fascinosi i 78 giri, soprattutto per coloro che hanno ricordi. Per coloro che non hanno ricordi è meglio che ascoltino anche quello che potrebbe essere e che è stata la grande gloria della canzone italiana e delle musiche internazionali. E per questo incominciamo con un brano di Marchetti, Bill Havens e la sua orchestra. Incominciamo con un brano che ha per titolo Fascination.

un ottimo brano per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo incominciato il programma con Fascination, un brano di Marchetti con Bill Haven e la sua orchestra. Rimaniamo sempre anche affascinati da una bella voce, la voce di Rino Salviati, una voce che vuole interpretare adesso una canzone dal titolo Tre puntini. E poi si fece sera. Rino Salviati e la sua chitarra.

0: ho accontentato le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano la voce di Rino Salviati. Rino Salviati, come in questa interpretazione, in genere si accompagnava con la chitarra e per l'epoca era una cosa molto interessante. Accompagnarsi con la chitarra per anche alcune sue interpretazioni e sue composizioni. E poi si fece sera di Grasso e Serrao. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione sempre con Rino Salviati e la sua chitarra, e così ho condisceso anche a quella che è la richiesta di qualche ascoltatrice che vuole la voce di Rino Salviati, molto bella e romantica, come la voce di Giorgio Consolini con Orchestra Più Beni, che ci canta dal 1954 Muore l'autunno. Moreno e Valle hanno composto questa canzone, noi da Radio RNC la stiamo mettendo in onda. Vi ricordo che in compagnia di Aldo Ogni Finestra è una Canzone è un programma che va in onda tutti i giorni.
1: Hai lasciato la tua

pianto, la tristezza ed il rimpianto mi discendono nel cuore. Ho atteso un anno inutilmente, ogni speranza è quasi morta, ma non mi stanco

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC voglio proseguire questo programma Ogni finestra una canzone con un brano che ha avuto origine nel 1925. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, però nel 1965 troviamo Millini in studio con Antonio Beltrami al pianoforte per l'esecuzione della canzone che voglio mettere in onda. Il titolo è Scettico Blues.

doppio revival per questa incisione. Ha voluto impiegare 3 anni per riuscire lì a ritornare a cantare le canzoni del tempo passato, e si è avuto così, però ha avuto un grande successo quando nel 1963 ha ripreso uno spettacolo al Teatro Gerolamo nel novembre del 1963. Abbiamo ascoltato Millì in questa canzone Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Antonio Beltrami al pianoforte, incisione che risaliva al 1965. Il prossimo brano ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è Ferruzzi, i compositori sono Galdieri e Bixio. La canzone ha per titolo Portami tante rose. La cantante è la famosa Elsa Merlini.

0: mai più.
1: Un accenno con la voce di Elsa Merlini e questa interpretazione di Portami tante rose con l'orchestra Ferzuzzi di Galdieri e Bixio. Abbiamo ascoltato anche questa interpretazione e questa famosa canzone che ci porta adesso a Carlo Buti. A portare felicità con una canzone di Panzuti e Testoni, canzone Stradaiola.
2: Va per il mondo sola, ma troverai dovunque in ogni via una via.

Un mito per la canzone italiana, per gli appassionati della canzone del tempo passato, un mito come Carlo Buti. Abbiamo ascoltato Canzone Stradaiola di Panzuti e Testoni. Dopo aver ascoltato questo brano come Canzone Stradaiola, voglio mettere in onda la voce di Nilla Pizzi, una voce molto amata da alcune ascoltatrici e ascoltatori. La canzone di Guerrieri e Stagni ha per titolo Sognami. Nilla Pizzi con Orchestra della Canzone diretta da Maestro Angelini. Questa canzone è anteriore a tutti i festival di Sanremo, in quanto è una canzone che è stata incisa a 78 giri nel 1949.

Era un'incisione grammofonica che risaliva al 1949, Sognami di Guerrieri e Stagni, la voce di Nilla Pizzi, orchestra della canzone, quindi orchestra Angelini dal 1949. Però siamo al giorno d'oggi, siamo adesso sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il prossimo brano è interpretato da un cantante che si chiama Luciano Taioli. Ferola e Lama

una interpretazione molto brillante con la voce di Luciano Taioli. Feola e Lama hanno composto questa famosa canzone Tic Tic Tic Ta, un titolo molto originale, un titolo un po' meccanico, però se si riferisce all'orologio, ma se si riferisce al cuore, il Tic Tic Tic Ta fa tutto un altro effetto. Luciano Taioli, questa canzone, una ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, mi ha chiesto una canzone. Tra le tantissime canzoni del repertorio popolare canzoni di montagna, non ho trovato una esecuzione forse come la voleva lei, ma ne ho trovata un'altra. Sì, sono tante le incisioni che abbiamo nel nostro studio qui a Radio RNC per le canzoni e le musiche del tempo passato. Vogliamo mettere in onda quattro brani con la corale Santa Cecilia di Lugano. Tutti i dischi sono smortina. Era un bel lunedì, son tre ore di mattina, e poi la canzone che l'ascoltatrice aveva richiesta è Picchia picchia la porticella. Le sentiamo tutte e quattro dal coro Santa Cecilia di Lugano.

Abbiamo ascoltato alcune interpretazioni di canzoni molto datate eseguito dal coro Santa Cecilia di Lugano. Abbiamo ascoltato Tutti i dischi son smortina, Era un bel lunedì, Son tre ore di mattina, poi la canzone che ha richiesto alla gentile ascoltatrice e Picchia picchia la porticella. Facciamo picchiare adesso la puntina dopo aver ringraziato l'ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, con una canzone del 1956. Chiosso e Buscaglione hanno composto la canzone che ascoltiamo da Arturo Testa, Ciumbala Bay.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Aldo, che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC, poggia loro un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento è per tutti i giorni, quindi a domani.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Di Eugène Bozza ascolteremo trois pièces: Capriccioso fantastico, Calme, Allegro vivo. E di Bernard Choulet, Je, da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Eugène Bauzat abbiamo ascoltato Trois pièces e di Bernard Choulet Je da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in La minore RV 357, allegro, grave, allegro. I virtuosi di Mosca, direttore Vladimir Spivakov.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La minore RV357, I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595, per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

RNC, Notte di Classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia, London Symphony Orchestra. Direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. Note di classica. Richard Strauss, Capriccio, introduzione per sestetto d'archi e Vena Filarmonica, direttore André Previn.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Capriccio introduzione per sestetto d'archi e Vena Filarmonica, direttore André Previn.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Note dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Di Igor Stravinsky ascolteremo Fuoco d'Artificio. A seguire, di Ottorino Respighi, La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Fuoco d'artificio, a seguire di Ottorino Respighi La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra contro l'Iran, ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo perché, dice, sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto, messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo Kudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Odeino e Federico Gualtieri. Sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
2: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
3: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
4: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono. E quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
5: Qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence, colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie. Allora chi non può trasferirsi all'interno e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua è in maniera più stabile e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
3: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
6: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia. E quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
7: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
9: Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it. Quindi potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it se volete interagire con noi. Interagire con domande, richieste di tematiche, eccetera. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento alle eccellenze enogastronomiche del periodo, o meglio, alle sagre e alle fiere. Ma prima di annunciare la tematica di oggi, gli ospiti, preferisco dare una notizia che non c'entra con i nostri ospiti, però è legata al mondo del vino. Castagnole e Monferrato, rissa alla festa del Rucchè tra i produttori di vino Ferraris e Morando. Le ragioni non si evincono, non sono, come dire, ancora state chiarite. Ma invece torniamo alle nostri appuntamenti. Abbiamo appuntamento con la kermesse di Fresa in Fresa e con la sagra degli asparagi di Santena. Saranno con noi Matteo Rossotto per la manifestazione di Fresa in Fresa e Domenico Tosco e Agostina Genero per la sagra dell'asparago di Santena. Partiamo con il primo collegamento. Matteo Rossotto, presidente del consorzio Fresa di Chieri e Vini della Collina Torinese. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io sono partita con una notizia di cronaca che ovviamente non riguarda di Fresa in Fresa.
2: Speriamo.
1: Speriamo.
2: Dai, siamo ottimisti.
1: Direi che questo evento enogastronomico è arrivato alla 16ª edizione, no? E avrà luogo il 23-24 maggio a Chieri. Ecco, come nasce questa manifestazione? Perché ha tanto successo? A parte il fatto il buon vino, perché il buon vino ha sempre grande successo, ma come mai?
2: Certo. Allora, la manifestazione, come accennato lei, è nata 16 anni fa dalla volontà di un consorzio, che è il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Fresa di Chieri e Collina Torinese, che è una piccola realtà appunto racchiusa tra quello che era Collina Torinese, l'Alto Piano Chierese, fino ai confini con l'Astigiano, che nonostante sia molto piccola ha il compito di tutelare e valorizzare quello che è il patrimonio vitivinicolo locale. Indubbiamente si è visto le potenzialità che poteva avere la Fresa, quindi proprio come vitigno versatile, eclettico, un vitigno che potesse finire sulle tavole un pochino di tutti, no? Anche dai palati, diciamo, un pochino più quotidiani fino ai palati un pochino più esigenti. E da lì, in accordo col comune di Chieri, 16 anni fa si è deciso appunto di andare a rilanciare questo vitigno con questa manifestazione così importante, soprattutto inclusiva, perché secondo me la parte, diciamo, l'idea vincente di Fresa in Fresa è sempre stata quella di andare a includere anche i vini e i produttori di tutto il Piemonte, che è una cosa che non è così scontata a volte dentro la nostra regione. E appunto dopo 16 anni, diciamo che è diventata il punto di riferimento della manifestazione sulla Fresa in sé. E Chieri appunto in quei due giorni sarà proprio una festa a cielo aperto a tema Fresa e prodotti comunque del territorio, in particolare il distretto del cibo chierese carmagnolese.
1: Ecco, Matteo, lei è anche produttore. Cosa significa essere produttore oggi?
2: Diciamo che produttore oggi, una cosa che noi dobbiamo sempre ricordarci è che comunque il produttore di vino, nonostante si può dire un po' il fascino che può avere in questo periodo, perché il vino, essendo diventato un prodotto di lusso, si è sdoganato un po' il mondo del vino, e il vino è proprio come prodotto di alto livello, dove una persona ci deve mettere molta cura, molta passione, dando molta importanza a quello che è la comunicazione. E purtroppo in questo momento storico stiamo un po' tralasciando, secondo me, che il viticoltore deve essere anche il contadino, l'agricoltore, quindi la persona che lavora la terra, lavora con la terra, perché non la va a forzare, va a ottimizzare la produzione e va a valorizzare quello effettivamente che è il frutto della terra. Quindi Anche perché,
1: io chiedo scusa, però aggiungerei che il contadino, quello che sa riconoscere il grappolo dal colore, dal profumo, da determinate caratteristiche, mentre chi è semplicemente tecnico ma più teorico perché ha imparato il mestiere sui libri più che no, nel lavoro quotidiano, forse diciamo che il contadino in proporzione ha più esperienza, ha più praticità, no? Con questo tipo di
2: diciamo
1: di
2: che nel mondo vitivinicolo c'è spazio per entrambe le figure, nel senso che il viticoltore di oggi deve essere una figura molto completa, come accennavo prima deve essere un agronomo perché deve essere molto in gamba nella vigna, deve saper osservare molto bene, ascoltare quello che gli dice poi anche la pianta, però allo stesso tempo deve essere anche un commerciale, deve essere anche un buon vinificatore, deve essere una figura abbastanza completa, quindi
1: poliedrica,
2: sicuramente...
1: insomma.
2: Come?
1: Una figura poliedrica.
2: Abbastanza poliedrica, esatto. Quindi diciamo che la tradizione, il fatto magari di avere qualcuno dietro di te che ti ha insegnato sul campo, quindi con l'esperienza cosa vuol dire, ti dà le spalle un pochino più larghe per gestire tutto il ciclo. Però noi stessi, ma anche mio padre, che comunque ha molta più esperienza di me, appartiene a un'altra generazione, ogni anno è comunque costretto a formarsi, perché il mondo cambia in fretta, ci sono le avventi di nuove tipologie di agricoltura nella vigna, ci sono nuove malattie che arrivano, nuovi attacchi, nuovi problemi verso le piante e nuove esigenze appunto anche a livello climatico, quindi è un lavoro che ha sempre necessità di essere non dico reinventato ma aggiornato, quindi è un lavoro che ti richiede sempre molta formazione in ogni caso.
1: Ecco, ma la vostra azienda è l'azienda Rossotto, giusto?
2: L'azienda, la cantina Stefano Rossotto, siamo a Cinzano Torinese, appunto noi facciamo ad esempio vino da 4 generazioni, quindi ho avuto la fortuna...
1: Quindi nonno e bisnonno addirittura?
2: Bisnonno fondatore, nonno, papà e adesso appunto io e mio fratello, io mi occupo principalmente della parte agricola, mio fratello invece enologo si occupa della parte principalmente della vinificazione.
1: Perfetto, voi fate anche degustazioni in azienda?
2: Facciamo visite in azienda, degustazioni, abbiamo anche un piccolo agriturismo che è aperto il sabato e la domenica, appunto qua a Cinzano Torinese, per agriturismo intendo agriturismo con ristorante, per dare appunto un'esperienza a 360 gradi della degustazione dei nostri vini con abbinamento di prodotti locali.
1: Perfetto, allora invitiamo i nostri amici 23-24 maggio a Chieri per Fresa, di Fresa in Fresa, l'evento enogastronomico alla 16ª edizione, e Matteo Rossotto, presidente del consorzio Fiera di Chieri e Vini della Collina Torinese, un grazie per essere stato con noi.
2: Grazie per l'ospitalità.
1: Grazie, e adesso musica.

0: Continuiamo con il secondo collegamento. Adesso siamo con Domenico Tosco e Agostina Genero, rispettivamente presidente della Proloco di Santena e presidente dell'Associazione degli Asparagi di Santena e di Terre di Pianalto. Partiamo subito con Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dal 15 al 24 maggio a Santena si svolge la 93esima edizione della Sagra dell'Asparago. Quindi stiamo tornando indietro, insomma siamo intorno al 1933.
1: 33, 14 maggio vorrei aggiungere.
0: 14 maggio del 33. Ecco, ma come nasce questa manifestazione? E poi quest'anno cosa avete in programma?
1: Allora, questa manifestazione

0: sabato e domenica. Intanto si svolge a Santena, sì. E qui sì. Ecco. E che cosa avete in programma? Quali eventi?
1: Allora, noi siamo partiti venerdì 15 maggio, tante cose sono già state fatte, però ormai siamo, diciamo, ecco, oggi è martedì, quindi abbiamo un programma molto intenso. Ci sono, allora vi spiego, ci sono tre piazze che avvengono questi avvenimenti, questi, ecco, abbiamo la piazza principale che è Piazza Martiri della Libertà. E qua c'è, diciamo, la tensostruttura dove si cucina gli asparagi, diciamo, tutti i giorni alla sera, e sabato e domenica anche a pranzo.
0: Caspita, quindi chi non ha voglia di cucinare ma di assaggiare gli asparagi, intanto Piazza della Libertà a Santena, e così sì. Li assaggia. Ma tra l'altro Piazza della Libertà, se non ricordo male, è quella dove c'è molto vicino la casa di Cavour, giusto?
1: Esattamente, abbiamo anche il complesso cavuriano.
0: Ecco, tanto per ricordarlo.
1: Dove c'è la tomba dello statista.
0: Ecco, dove c'è la tomba, ma comunque ricordiamo che questa è anche una bellissima casa padronale con un bel parco, adesso un parco pubblico.
1: Esattamente.
0: Tra l'altro poco che è stata ristrutturata, è stata riaperta al pubblico, quindi con l'occasione uno va, assaggia gli asparagi, cerca di conoscere questa pianta, perché è una pianta, giusto? E così sì. Poi conosce anche qualcosa in più di Santena. Santena andrebbe anche raccontata con una narrazione, no, un pochino più estesa, perché è un piccolo paese, un piccolo centro, ma con una grande importanza. Ma torniamo a parlare della manifestazione questo sabato, certo. In questi giorni.
1: Allora, noi abbiamo, adesso gli spiego un po' più in dettaglio cosa sì. Succede. Dunque, noi abbiamo tre palchi allestiti nelle piazze. Allora, questi tre palchi sono denominati Asparago Lab, dove vengono su cooking, conferenze e diverse altre cose. Poi abbiamo il palco principale, Asparago Live, viene denominato, e in più abbiamo dove vengono Asparagina Live, dove c'è praticamente dove si mangia street food e tutte queste cose. Ci sono diversi spettacoli. Io posso anche fargli l'elenco di tutto quello che succede.
0: No, solo qualche cosa, tanto per darci un'idea. Immagino ci saranno artisti di strada e spettacoli, oppure concerti, insomma. Ecco.
1: Esattamente. Per esempio questa sera alle 21:30 nel palco principale si esibisce la banda musicale santenese. Quindi questa è una bella cosa per i nostri musici, si faranno sentire tutto il loro repertorio.
0: Che cosa sono? Marcette? Sono canti?
1: Ma diciamo che sono molto bravi, c'è un po' di tutto.
0: C'è, ecco. Un po' di tutto. Ecco. E poi insomma c'è questo.
1: Poi mercoledì 20 maggio, ecco. Diciamo alle 18, sempre sulla Asparago Lab, dove c'è questo, c'è Marco Fedele che praticamente fa i sensi dell'asparago. Domani abbiamo, verà Asparago Lab, c'è un piccolo aperitivo che c'è i sensi, parla dei sensi dell'asparago.
0: Ecco, andiamo su sabato e domenica. Ci concentriamo un pochino, sabato e domenica, quindi che cosa sono gli appuntamenti? Perché tutti i giorni ci sono degli appuntamenti, gli aperitivi, la musica, artisti di strada, allora, che improvvisano o comunque hanno delle performance, ma sabato e domenica?
1: Allora, sabato e domenica alle 11 abbiamo un incontro aperto con la cittadinanza Occhio alle Truffe, a cura della Consulta e del Senso Civico, col maggiore dei carabinieri di Chieri, della tendenza di Chieri.
0: Ecco, le truffe nel mondo degli asparagi?
1: No, truffe in generale.
0: Ah, truffe in generale, ok.
1: In generale. Ecco, alle 12 c'è l'apertura dello stand gastronomico. Alle 14:30 c'è un progetto della stazione meteorologica nei comuni del Piemonte, con Andrea Uolo, meteorologo RAI. Alle 15 c'è uno spettacolo per i bambini, la fattoria didattica.
0: Fantastico, quindi io mi fermerei qui con l'elenco degli appuntamenti, quindi c'è un sito dove lì

0: potete trovare tutti, ma ce n'è per tutti i gusti, bambini, più giovani, adulti, più adulti, meno adulti, sì, insomma per tutti ce n'è. A questo punto direi grazie a Domenico Tosco, presidente della Pro Loco di Santena, grazie per essere stato con noi. Che cosa deve aggiungere?
1: Ecco, per tutto, per scoprire il tutto, asparisagra.it.
0: Ok, asparagisagra.it.
1: Asparisagra.it.
0: E adesso diamo il benvenuto ad Agostina Genero, presidente dell'Associazione degli Asparagi di Santena e di Terre di Pianalto. Buongiorno Agostina.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Agostina, Domenico Tosco ha detto di chiedere a lei un pochino la storia, perché è una storia interessante, no? Quella di questa manifestazione che ormai compie 93 anni. Ecco.
2: Sì, esatto, la manifestazione compie 93 anni, il nostro prodotto sul territorio è appunto dagli inizi del 700-800 che c'è l'asparago a Santena, e il nostro statista, che ho sentito avete anche citato prima, Cavour, l'aveva denominato per noi e per la nostra città fonte di prosperità. Infatti così è stato, l'asparago sta continuando a tenere duro, diciamo, sulle nostre terre.
0: Come suol dirsi, direi che Cavour aveva visto lungo.
2: Sì, ma sappiamo che gli statisti del tempo passato avevano visto forse tanto lungo su tutto, ecco, e quindi anche per la nostra città. Infatti Santena è denominata città grazie proprio perché lo statista è tumulato da noi nel complesso cavuriano.
0: È tra l'altro un bellissimo complesso, per chi non lo sapesse, non l'avesse visto, una bellissima villa padronale con gli arredi, ci sono ancora tutti, giusto? Adesso che è stata ristrutturata, oltretutto è accessibile, e quindi è veramente bello. E ti racconta questo periodo, perché poi stiamo parlando del periodo fine, seconda metà dell'Ottocento, quindi, perché lui, esatto, sì, prima sta a Grinzane Cavour, quello che oggi chiamiamo Grinzane Cavour, perché è sindaco,
2: esatto,
0: per 20 anni.
2: Il nostro complesso, diciamo, per lui era una residenza estiva, quindi da noi, diciamo, veniva a fare le vacanze, come ecco, noi andiamo a mare in montagna, lui veniva a Santena in campagna, molto probabilmente le piaceva il nostro territorio, e quindi è denominata residenza estiva. Sì, da noi il complesso è aperto nei giorni di sagra, si può prenotare e fare la visita, poi eventualmente venire a mangiare nella tecnostruttura nel Palasparago. C'è un bellissimo, diciamo, da vedere, la biblioteca sua, che è stata ristrutturata da poco, una delle parti che sono state aperte da poco, e poi sì, la sala diplomatica, le scuderie, appunto la sua tomba.
0: Anche perché lui, quindi, tra l'altro, era un appassionato lettore, ma si documentava molto anche per il suo lavoro.
2: Sì, esatto, infatti io adesso bisognerebbe parlare bene con la fondazione, gli amici della fondazione, perché non so dire quanti libri ci sono nella biblioteca, è veramente enorme. E poi sì, ci sono le sue stanze,
0: direi che
2: la,
0: però,
2: diciamo, da letto.
0: Per parlare di Cavour non mancherà l'occasione, invece,
2: esatto.
0: Sicuramente lo faremo. Invece le vorrei chiedere, perché gli asparagi sono il motore trainante di questa kermesse che dura una decina di giorni. Ecco, ma la coltivazione di questa pianta come avviene? E qual è l'origine di questa pianta? È proprio locale cavurese oppure arriva da qualche altra latitudine?
2: Inizialmente la pianta era arrivata dalla Francia, infatti il nome del primo asparago che c'è stato a Santena era denominato Argenteuil. Qui diciamo che gli asparagi si piantumano tra febbraio e marzo, possono essere piantumati sia in zampe che in piantini. Poi la cosa dell'asparago, che non so se tutti sanno, è che diciamo non è proprio come i datteri, che chi semina datteri poi non raccoglie datteri, però viene piantumato a febbraio, diciamo, di quest'anno, però poi non potrà essere raccolto per almeno 2-3 anni, cioè quindi rimane fermo e fa la sua, diciamo, fotosintesi eccetera, e poi si potrà iniziare a tagliare dopo 2-3 anni, e inizialmente solo per 15 giorni, poi si lascia di nuovo a riposo. Gli asparagi sono adesso nel boom, siamo nel clou adesso, e l'inizio della raccolta è fine aprile e poi fino ai primi di giugno l'asparago si può trovare, ecco. Le caratteristiche che voglio solo ricordare del nostro asparago sono i tre colori, ecco. Il fondo bianco, le sfumature che sono violacee e il verde.
0: E hanno un gusto diverso, perché quelli bianchi forse sono un pochino più delicati, quelli verdi più intensi, quelli con le sfumature,
2: sì, esatto,
0: viola.
2: Noi i nostri sono solo verdi, cioè hanno tre colori. Noi qui a Santena il classico è verde. L'altra cosa che vi posso dire, io posso parlare della mia associazione, che voglio precisare appunto che si chiama Associazione Produttori Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, perché l'asparago non si raccoglie e taglia solo a Santena, ma anche nelle Terre del Pianalto, che sono parte integrante del bacino idrologico del torrente Banna. Infatti nell'associazione fanno parte anche produttori di Carmagnola e Poirino, cioè, quindi mi piace sempre ricordare questa cosa, perché non ci sono differenze tra l'asparago di Santena e di Poirino come nei tempi passati, ma ormai bisogna entrare nell'ottica che bisogna essere un territorio unico e fare rete tutti insieme, altrimenti non riusciamo a proseguire nei nostri ideali. Il nostro asparago,
0: io vorrei ricordare anche una cosa, prego. Che sono un ortaggio che ha delle proprietà benefiche enormi. Intanto sono ipocalorici e poi sono ricchi di acqua, fibre e potassio, con una forte azione diuretica e depurativa. Favoriscono la regolarità intestinale, proteggono il sistema cardiovascolare grazie all'elevato contenuto di antiossidanti, e poi contengono vitamine A, C e K e acido folico. Questo vuol dire che se noi mangiamo un piatto di asparagi, questo è intanto ipocalorico, quindi non ingrassiamo, però ci dà un sacco di vitamine e tutto, che ci aiuta a stare, esatto, bene, perché ricordiamo, esatto, che mangiare bene e mangiare sano è fondamentale. Però ecco, torniamo invece, Agostina, al fare rete. L'associazione di cui voi siete, di cui lei è presidente, è un'associazione che copre questo territorio che stavamo dicendo, e gli asparagi sono, come dire, la stessa cultivar. L'associazione degli asparagi di Santena e delle Terre di Pianalto da quanto tempo esiste?
2: Da circa il 2000 che è nata questa associazione. Posso dirvi che i produttori quest'anno in associazione sono 27, e quello che ci fa ben sperare è che ci sono delle aziende molto giovani. Abbiamo anche un'azienda agricola di cui, diciamo, il papà ormai in pensione ha lasciato le redini alle due figlie femmine, quindi ci fa piacere anche sempre ricordare che, come si dice, anche la donna sui lavori faticosi c'è, è presente, ed è giusto anche parlare di queste quote rosa per poter far ben sperare anche tutti questi giovani che vogliono continuare le tradizioni.
0: Assolutamente. Esatto. Le chiedo ancora di lasciare un sito. Allora, ricordiamo il sito della Sagra e il vostro sito.
2: Sì. Ok, noi non abbiamo proprio un sito, abbiamo le pagine Facebook e Instagram, okay, perché l'associazione, le pagine Facebook e Instagram.
0: Come asparagi, quindi, di Santena e di Terre di Pianalto. Perfetto.
2: Pianalto, esatto, esattamente. Quindi potete seguirci lì, anche noi lasciamo sempre tutti i programmi della Sagra, perché la nostra associazione sì, vive eccetera, però se non ci fosse la Proloco, tutti i volontari che in questi giorni stanno facendo un lavoro veramente enorme per tutti e tutti, anche noi non potremmo avere un riscontro del
0: assolutamente
2: genere.
0: E il sito della Sagra, www?
2: www.asparisagra.it.
0: Asparisagra.it, benissimo.
2: Nel sito trovate anche tutti i produttori dell'associazione, e voglio ricordare che i nostri asparagi venduti dagli associati sono rappresentati da un bollino che ha raffigurato un mazzo di asparagi e il campanile della chiesa, e dietro ogni bollino c'è, diciamo, le indicazioni del produttore che ha fornito questi asparagi.
0: Grazie.
2: Piazze,
0: assolutamente.
2: Gli asparagi con questo bollino, siete sicuri che sono i nostri?
0: Grazie ad Agostina Genero, presidente dell'Associazione degli Asparagi di Santene di Terre di Pianalto. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo lo streaming www.rncue.it e la replica di sabato alle 9, e infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzocollautore.blogspot.com, e poi la pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Prima dei saluti finali vi ricordo che questo fine settimana presso il Valentino ci sarà un'altra manifestazione, che è Flor, questa grande manifestazione. Ci sarà un centinaio di espositori che al Valentino presenteranno le loro eccellenze. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima.
3: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: In Blu 2000 News.
4: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il co-drill giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17-19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11.
0: RNC, Acuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì 19 di maggio, le 10:12 minuti. Buongiorno da parte mia a tutte le nostre amiche all'ascolto, i nostri amici di RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Nelle prossime due ore insieme a me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, con tanta musica, sì, ma anche tanti argomenti, tanti temi da affrontare, tante notizie di ambito anche locale. Nella prima ora insieme con sicuramente la conclusione dell'edizione 2026 del Salone del Libro di Torino. Come è andata? Beh, è andata più che bene, direi, dal punto di vista poi del pubblico, dell'affluenza, con un record per l'edizione di quest'anno. Parleremo anche di questo, ma tra pochissimo, subito, concentreremo la nostra attenzione sulle previsioni meteo. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni, sia a livello regionale che nazionale, con gli ultimi temporali, insomma, che ci hanno condizionato, insomma, il pomeriggio della giornata di ieri, ma oggi e domani, insomma, le temperature anche sono previste in rapido aumento. E poi nella seconda ora spazio anche alla cronaca internazionale, insomma, con tutte le varie situazioni più calde di crisi, le novità di oggi sia in Medio Oriente che in Ucraina. E poi tanto altro ancora, tra cui la nostra finestra consueta sul Giro d'Italia. La tappa di oggi si riparte dopo il secondo giorno di riposo della corsa 2026. Oggi tappa toscana a cronometro, quindi una tappa molto molto importante per definire anche i distacchi, perché no, in classifica generale. Comunque, andiamo con ordine, avremo tempo per occuparci di tutto quanto. Subito vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi. Per le email invece c'è diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Eccoci pronti col nuovo aggiornamento per le previsioni meteo sul nostro territorio regionale, dove dopo i temporali del pomeriggio di ieri condizioni più stabili si sono già presentate nel corso della notte e fino a fine periodo l'espansione di un anticiclone sull'Europa occidentale riporta infatti già flussi nord occidentali associati a tempo più asciutto e cieli soleggiati. Temperature previste in deciso aumento a partire già da quest'oggi. Cielo irregolarmente nuvoloso per questo 19 maggio, un nuvoloso per il transito di nubi alte, cumuli in formazione a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, successiva estensione alle pianure, fino ad avere cielo nuvoloso ad ovest, irregolarmente invece nuvoloso altrove, possibili foschie sulle aree pianeggianti al mattino, possibili deboli e isolati rovesci sui rilievi nelle ore centrali di giornata. Quest'oggi i venti soffieranno tra ovest e nord-ovest sulle Alpi, inizialmente deboli, in aumento a moderati e più decisa rotazione da nord-ovest nel corso del pomeriggio. Venti deboli dai quadranti settentrionali in Appennino al mattino, poi variabili, deboli, variabili altrove. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 8 gradi la minima, 22 gradi di massima, per Cuneo 8 gradi anche qui il valore minimo con 18 di massima, per Torino 8 gradi la minima, 23 gradi la temperatura massima. Domani, mercoledì 20 maggio, cielo sereno o velato con la formazione di isolati cumuli nelle ore centrali a ridosso dei rilievi, possibili deboli piovaschi a ridosso sempre dei rilievi nel corso delle ore centrali di giornata. I venti soffieranno generalmente deboli domani con rinforzi moderati sulle zone di montagna, nord occidentali per l'intera giornata sulle Alpi, prevalentemente settentrionali e limitati alla sera in Appennino, venti di direzione variabile altrove, possibile locale fön lungo le valli settentrionali nella seconda parte di giornata. Infine le temperature per domani: ad Asti 9 gradi di minima con 26 gradi di massima, per Cuneo 10 gradi la minima, 23 la massima, a Torino valori tra i 12 gradi di minima e i 27 gradi di massima.

Francesca Michelin, Una donna non può, questo è il titolo del suo nuovo singolo. Bene, allora, dopo il maltempo, una prima metà di questo mese di maggio, dai connotati spiccatamente autunnali, se vogliamo, l'atmosfera è ora pronta a questo drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone ancora e temporale residuo, per poi lasciare definitivamente spazio al dominio dell'anticiclone africano, che porterà con sé il primo inequivocabile respiro dell'estate 2026, con temperature già oltre i 30 gradi nel weekend. Il meteo.it conferma l'arrivo quindi della bella stagione, ma la delicata fase di transizione richiederà ancora un po' di attenzione, perché l'afflusso di aria più calda e stabile infatti non riuscirà a inibire immediatamente lo sviluppo di locali focolai temporaleschi. La giornata di oggi sarà ancora caratterizzata da qualche temporale, a tratti anche intenso, è concentrato in modo particolare tra la Liguria di Levante, l'Alta Toscana, sul nord-est, a ridosso dei principali rilievi alpini, ma anche appenninici. Soltanto a partire da domani, quando la bolla d'aria calda riuscirà a conquistare anche le quote più alte della troposfera, l'atmosfera si stabilizzerà in maniera definitiva, regalandoci cieli azzurri e tersi ovunque. Un'altra configurazione meteo da tenere d'occhio riguarderà un temporaneo paradosso al sud, perché nella seconda metà della settimana assisteremo a un leggero calo del geopotenziale, cioè la pressione atmosferica in quota sulle regioni del sud. Questo piccolo disturbo attiverà venti di maestrale tesi, a tratti anche forti, a partire da giovedì sulla Puglia, in rapida estensione verso regioni come Basilicata e Calabria. In pratica farà paradossalmente più caldo al centro-nord che al sud, ma si tratterà ovviamente di una parentesi ventosa in questo caso, destinata a esaurirsi gradualmente entro già la giornata di sabato. Detto questo, la vera notizia della settimana è l'escalation termica, in arrivo da mercoledì in avanti. Entro giovedì i termometri toccheranno agevolmente i 28 gradi, per poi spingersi fino a sfiorare i 30-31 gradi all'ombra entro domenica, 32 in Sardegna, uniformando le temperature in pratica da nord a sud. Assaporeremo così le prime condizioni calde, leggermente afose della stagione durante le ore diurne, mentre le temperature minime notturne si manterranno fortunatamente ancora su valori freschi e gradevoli, garantendo un riposo quindi sereno. Nonostante la frescura notturna, è fondamentale prestare la massima attenzione a questa prima e vera e propria fiammata estiva. Il primo caldo della stagione è spesso il più insidioso per il nostro corpo, il nostro organismo non ancora abituato, no, agli sbalzi termici. La raccomandazione è quella di tutelare soprattutto sempre le fasce più fragili della popolazione, persone anziane e bambini, evitando l'esposizione diretta al solleone, diciamo, nelle ore centrali della giornata. Inoltre non bisogna farsi ingannare dal calendario e usare anche la crema solare, la protezione solare. La potenza dei raggi ultravioletti di fine maggio è esattamente paragonabile a quella di fine luglio, piena estate. Al di là delle consuete raccomandazioni degli ultimi fisiologici temporali di assestamento, la strada, beh, sembra, no, ormai tracciata. Diciamo addio alle giacche a vento e agli ombrelli, spazio finalmente quindi al bel tempo, al primo caldo estivo e a condizioni luminose e soleggiate che abbracceranno finalmente tutta la nostra penisola. Quindi il tanto atteso cambio di stagione è arrivato.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Luca Carboni, c'è sempre una canzone, canzone del 2014 alle 10.36 in questo istante qui su RNC, sempre in diretta con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora parliamo del Salone del Libro di Torino che si è chiuso proprio ieri sera con un nuovo record, 254.000 visitatori. Il Salone del Libro batte ancora il suo primato personale di anno in anno, insomma il risultato era nell'aria fin dal primo giorno quando si era registrato un aumento di un bel 20% degli ingressi. A trainare sono state soprattutto le scuole con 34.500 visitatori fra studenti e docenti accompagnatori e un aumento del 25%. Nel 2025 i visitatori erano stati 231.000, nel 2024 222.000. Quasi la metà dei visitatori ha un'età inferiore ai 35 anni, ha spiegato Piero Crocenzi, amministratore delegato del Salone del Libro SRL. Il romance pop-up, 6.500 visitatori, 30.000 copie di libri. Ha fatto bene anche il Salone Off, coinvolgendo 50.000 persone circa. Parlando di accessibilità, sono state accreditate 2.100 persone con disabilità, un più 20% rispetto allo scorso anno. Il giorno dei risultati era appunto quello di ieri, giornata conclusiva, ma per noi anche il primo giorno per organizzare il prossimo salone, ha spiegato Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino La Città del Libro, dal palco della Sala Oro. Poco dopo è arrivato l'annuncio, la regione ospite del salone del libro 2027 sarà il Lazio, mentre l'ospite d'onore sarà la letteratura catalana. Un salone così senza polemiche non si era forse davvero mai visto, ha commentato la direttrice editoriale Annalena Benini. Forse è stato davvero protetto dai lumi celesti invocati dal Papa, noi in ogni caso lo proteggiamo dagli acquazzoni di tutti i tipi. Il prossimo salone del libro a Torino si terrà dal 13 al 17 maggio 2027.

I Rolling Stones, sempre fedeli a se stessi, anche con questo nuovo brano In The Stars. Allora, il gesto che facciamo diventa quasi automatico, no? Si scende dall'auto, si tira fuori lo smartphone, si inquadra il quadratino bianco e nero magari sul parcometro e si paga il periodo di sosta sulle strisce blu in genere. Semplice, veloce, ormai smart, ma è proprio su questa nostra abitudine che si è abbattuta, attenzione, l'ultima frontiera dei ladri di dati. Si chiama phishing, è l'unione in pratica tra QR code e phishing ed è il primo grande allarme in Italia che arriva da Pesaro, dove, attenzione perché la cosa poi insomma può estendersi a tutta la penisola, comunque è successo a Pesaro, dove i parcometri della città sono stati letteralmente infestati, potremmo dire, da questi adesivi pirata. Ora, il meccanismo è di una semplicità disarmante, se vogliamo, ed è proprio questo a renderlo micidiale. I truffatori che fanno? Stampano gli adesivi con un QR code e li incollano sopra quelli originali o direttamente sulla scocca del parcometro. Così, quando l'automobilista lo scansiona, non finisce sul sito ufficiale, no, sul portale del comune, ma su una pagina web clone creata graficamente per sembrare identica a quella ufficiale. È così che succede? Succede che i dati della carta di credito, compreso il codice di sicurezza e persino i dati personali per ricevere la ricevuta, finiscono dritti nei server dei criminali, pronti per essere usati o rivenduti nel dark web, e ovviamente tutto senza pagare realmente il parcheggio, con rischio di trovarsi pure la multa, oltre magari al conto svuotato. A far scattare l'allerta è stata Pesaro Parcheggi, che ha scoperto i codici fraudolenti durante i controlli di routine nella città marchigiana. L'azienda ha rimosso immediatamente le esche, esporto denuncia, ma il timore è che il fenomeno possa replicarsi rapidamente in tutta Italia, specialmente nelle città che hanno digitalizzato da poco magari i servizi di sosta. Allora, ci sono comunque delle mosse per non farsi fregare. La più ovvia, usare le classiche monetine di una volta, e lo so, magari molti non ne tengono più in tasca, però quello è il salvavita, sicuramente un salvaconto, potremmo dire. Comunque, per non cadere nella rete dei pirati del parcometro ci sono degli accorgimenti fondamentali. Toccare con mano prima di inquadrare, bisogna passare un dito sul QR code. Se si sente lo scalino di un adesivo applicato sopra la superficie liscia del parcometro, bisogna fermarsi subito, è quasi certamente un falso. E poi

controllare l'URL, l'indirizzo, una volta scansionato il codice, e guardare l'indirizzo del sito che si apre nel browser del proprio telefono. Se non è quello istituzionale, ad esempio, ma anche il nome della società di gestione oppure del comune, o se sembra un insieme confuso di lettere e numeri, bisogna chiudere subito tutto e non andare avanti. Privilegiare le app ufficiali è sicuramente un ottimo consiglio. Il modo più sicuro per pagare è scaricare le app note come EasyPark, MoneyGo o quelle locali direttamente dallo store del proprio smartphone, senza passare quindi da link esterni. Se si ha il dubbio di aver inserito i propri dati su un sito sospetto, non bisogna perdere tempo e nemmeno la calma, chiamare subito la propria banca e bloccare la carta, prima cosa da fare. Poi monitorare i movimenti sul conto e andare alla polizia postale per sporgere regolare denuncia. In questi casi ogni minuto è veramente prezioso, per evitare che il proprio conto venga prosciugato.

Laura Pausini, immensamente. Beh, ce n'è un'altra di tentata truffa. Questa circola a Torino perché c'è un messaggio che sta circolando attraverso messaggistica telefonica e dice così: attenzione se l'avete ricevuto, transito ZTL non autorizzato, sconto 30% entro 5 giorni, paga 6,88 euro su, e poi c'è il link, un indirizzo, una pagina web. Questo messaggio che sta circolando è un tentativo di truffa, ovviamente, lo segnala la città di Torino stessa. Si tratta di un tentativo di frode chiamato smishing, in questo caso per ottenere pagamenti fraudolenti o per rubare, ancor peggio, dati personali o codici di accesso. L'invito è a non cliccare assolutamente sul link e non chiamare alcun numero che non sia reperito attraverso il sito internet ufficiale di GTT e della polizia locale di Torino. Nel messaggio con cui si tenta la truffa si segnalano presunti transiti in zona traffico limitato o non autorizzati nella ZTL, con l'invito a pagare questa ipotetica sanzione scontata utilizzando un finto sito web di PagoPA. La città di Torino, la polizia locale, GTT e PagoPA non inviano messaggi per comunicazioni di questo genere su eventuali violazioni per i transiti in ZTL e comunque non chiedono contatti urgenti tramite numeri a pagamento oppure link, fanno sapere da Palazzo Civico. A coloro che dovessero ricevere questa comunicazione, il consiglio è quello di non cliccare sul link indicato, non rispondere al messaggio, eliminarlo e non fornire dati personali o bancari. La città di Torino invita la cittadinanza alla massima attenzione e a segnalare poi prontamente alla polizia postale eventuali messaggi simili che sono stati ricevuti.

Bob Sinclair, Kisam con I Can Wait. Allora, tra poco tutti gli ultimi aggiornamenti di questa prima parte di Mattinata Insieme con il GR Flash, l'edizione delle 11 insieme alla nostra redazione nazionale di In Blu. Dopodiché ci ritroviamo insieme per la seconda ora di oggi.

0: in blu 2000 news.
1: Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi. In corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, fa sapere il presidente statunitense. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin in Cina incontra Xi, l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari. 12 persone arrestate, il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale con accertamenti in Austria, Germania, Croazia, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri da pirogassificazione in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto inquinante in prodotti di eccellenza green. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di oltre 51.000 posti. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. A Siena la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Nei capoluoghi delle 14 città metropolitane italiane, un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico urbano, con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone del paese. Lo evidenzia uno studio di Save the Children. Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sosteneva che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

Big Time, Peter Gabriel è su RNC dal 1987. Con questa canzone abbiamo aperto la nostra seconda ora, la seconda parte di diretta insieme a me per quest'oggi, martedì 19 di maggio. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi sintonizzati sulle nostre frequenze: 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Allora, tra poco le questioni internazionali, Medio Oriente e Ucraina, tanto altro ancora di cui occuparci, tra cui il Giro d'Italia, la presentazione della tappa numero 10 che si corre quest'oggi, tappa contro il tempo a cronometro. Tutto questo con tanta musica, naturalmente lo spazio per tutti i vostri messaggi, 345-3233-124 oppure diretta @rncweb.it per le email.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati. Allora, partiamo dal Medio Oriente. Donald Trump che ha sospeso l'attacco all'Iran in programma per oggi perché sono in corso colloqui seri che potrebbero portare a un accordo, ha fatto sapere. Nell'annuncio pubblicato sul suo social Truth ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a procedere con un assalto su vasta scala contro Teheran con preavviso immediato nell'eventualità in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione, su richiesta di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che le trattative in corso possano portare ad un accordo. Nell'eventuale intesa, chiarito Trump, ci sarà un aspetto fondamentale, ovvero nessuna arma nucleare per Teheran. L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento in pratica del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, sia trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti, ma per Trump non è abbastanza. Si chiede poi un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Per l'importante crocevia a livello marittimo, il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha quindi annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato della sua gestione, chiamata Autorità dello Stretto del Golfo Persico. Intanto Hormuz resta di fatto chiuso e al momento una sua riapertura appare lontana. Le notizie di questa mattina che cosa ci raccontano ancora? Che l'Iran si sta comunque preparando, al di là di tutto, all'eventualità di una possibile ripresa degli attacchi americani, e ha fatto intendere che non esiterà a imporre un prezzo elevato ai paesi vicini all'economia mondiale in caso di aggressione. Lo si legge sul New York Times, dove fra le opzioni che Teheran starebbe valutando ci sarebbe il controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, lo stretto braccio di mare che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio a livello mondiale. Lo stretto si trova in prossimità di territori controllati dagli Houthi, una milizia yemenita sostenuta dallo stesso Iran, e per ciò che concerne i combattimenti in quanto tali, invece, viene spiegato, i leader iraniani li prevedono brevi ma ad alta intensità, inclusi pesanti attacchi coordinati contro le infrastrutture energetiche iraniane. La risposta iraniana sarebbe nel lancio di decine o centinaia di missili al giorno per affrontare efficacemente il nemico e anche cambiare le carte in tavola dall'altra parte. Ciò infatti costringerebbe le nazioni arabe del Golfo a prepararsi a un'intensificazione degli attacchi alle proprie infrastrutture energetiche. Ancora, due giornalisti infiltratisi in organizzazioni sensibili sono stati arrestati, lo ha annunciato la magistratura iraniana in un comunicato che accusa i reporter di aver abusato del loro lavoro come copertura per raccogliere informazioni su centri militari e di intelligence sensibili del paese e inviarle a reti televisive di informazioni ostili all'estero durante l'attuale conflitto tra Stati Uniti e Iran, ha aggiunto secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars. Infine, l'ultima notizia per ora: l'ONU non vuole nessuna restrizione all'accesso allo stretto di Hormuz. Il nostro obiettivo è garantire che non vi siano limitazioni alla libertà di navigazione in alto mare e nello stretto di Hormuz, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq, citato da Al Jazeera.

Don't Make Me Love You, la canzone di Lizzo alle 11:20 minuti su RNC. Passiamo anche all'Ucraina, che cosa ci raccontano le notizie di quest'oggi? Beh, possiamo partire dalla notizia che le forze armate russe condurranno esercitazioni delle loro forze nucleari da oggi fino al 21 maggio, lo ha dichiarato oggi il Ministero della Difesa russo. Più di 64.000 membri del personale, 7.800 mezzi militari saranno coinvolti in queste esercitazioni, che vedranno il lancio di missili balistici da crociera da siti di prova sul territorio russo, ha fatto sapere il Ministero. Intanto i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 315 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte. Quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca, durante la scorsa notte i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 315 droni ucraini ad ala fissa su varie regioni del paese, ha dichiarato il Ministero citato dalla TASS. Nella regione di Yaroslav un drone ha colpito un impianto industriale, innescando così un incendio. La maggior parte dei droni è stata abbattuta, ma uno ha colpito un impianto industriale, ha riferito il governatore Mikhail il Evraev sul suo canale di Telegram. La notizia poi riportata dal Financial Times sulle dichiarazioni attribuite al presidente cinese Xi Jinping riguardo all'Ucraina è pura fantasia, lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in conferenza stampa. L'informazione a cui si riferisce contraddice i fatti ed è pura finzione, ha osservato il portavoce. Il Financial Times che cosa aveva riportato in precedenza che Xi Jinping avrebbe detto durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la scorsa settimana che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe finire per pentirsi della sua decisione di lanciare un'operazione militare in Ucraina. Fine l'ultima notizia per ora. Le forze russe hanno lanciato già nel corso della notte appena trascorsa una nuova ondata di attacchi con droni contro diverse regioni dell'Ucraina, colpendo infrastrutture e aree residenziali nelle regioni di Odessa e Kharkiv, provocando vittime e feriti, lo riportano i media ucraini. Nel quartiere Novobavarsky di Kharkiv un drone ha provocato un incendio che ha interessato un'area di 150 metri quadrati e distrutto un'abitazione privata. Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ha riferito che due persone sono state tratte in salvo, mentre un uomo di 47 anni è rimasto ferito dalle schegge di vetro. Nel villaggio di Pokotilovka, invece, nella regione di Kharkiv, una donna di 69 anni è morta e altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito dell'attacco di un drone. Le forze russe hanno inoltre colpito un edificio disabitato nella città di Balakilia, nel distretto di Izium, provocando un incendio.

Piero Stramazzotti e Max Pezzali insieme, come nei film. Tra poco allora la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora di diretta insieme per questo martedì 19 di maggio, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo anche i contatti, il 345 32 33 124, per i vostri messaggi sms, e poi per tutte le vostre email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Supersonica con Grida su RNC. Allora, c'è fare la spesa, che al supermercato spesso diventa un labirinto fatto di offerte invitanti, confezioni doppie e scelte così impulsive che finiscono spesso in sprechi e anche un frigorifero magari un po' disordinato. Risultato finale: tempo perso, soldi sprecati, magari e alimentazione sbilanciata. Ecco perché sta diventando virale, come si dice, sui social e nei gruppi di acquisto, un approccio, diciamo, alternativo per organizzare la spesa settimanale. Un approccio pensato soprattutto per chi fa fatica magari a pianificare quello che c'è da comprare o tende a riempire il carrello in maniera un po' impulsiva. Ora, non è nulla di particolarmente così nuovo, innovativo, dato che se ne parla, a dire il vero, da qualche tempo, da qualche anno, ma si tratta comunque di un metodo, secondo i promotori, che è utile anche per chi vuole migliorare la propria alimentazione senza complicarsi troppo la vita. Allora, il metodo si chiama 5-4-3-2-1, proprio così, con un percorso discendente, ed è una tecnica che aiuterebbe a realizzare una spesa più ordinata, veloce ed equilibrata. L'idea alla base è quella di seguire uno schema preciso che riduce sprechi, evita acquisti inutili e contribuisce a contenere la spesa. In più, questo metodo consentirebbe di avere sempre in casa una buona base di alimenti adatti per preparare pasti sani e anche completi. La regola, allora, è piuttosto semplice. La suddivisione consiste in 5 tipi di verdure, il 4 sta per 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrali ad esempio, e un extra a scelta, un premietto, diciamo così. In pratica si scelgono 5 verdure diverse, preferibilmente di stagione e adatte sia al consumo crudo che cotto, così da avere più versatilità in cucina. Alcuni esempi possono essere gli spinaci, le carote, i broccoli, i peperoni, le zucchine. Si aggiungono poi, col 4, 4 varietà di frutta, seguendo lo stesso principio della stagionalità e della varietà. Per le proteine si selezionano 3 alimenti differenti, così da alternarli durante la settimana, ad esempio carne, uova e pesce, con la possibilità di inserire anche, perché no, alternative vegetali come i legumi. I carboidrati sono 2 e rappresentano la base energetica dei pasti come riso o quinoa, pasta integrale, pane oppure patate. Infine è previsto un ingrediente jolly che può essere uno sfizio, un piccolo extra come ad esempio è il cioccolato fondente. Quindi, ricapitolando, 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 cereali e uno sfizio. Secondo i fautori di questo metodo, la lista della spesa settimanale dovrebbe essere costruita seguendo questi tipi di proporzioni, scegliendo ogni volta alimenti diversi in base anche alla stagionalità e alle preferenze, ovviamente poi anche a livello personale. L'idea è quella di avere comunque uno schema di riferimento piuttosto chiaro, ma allo stesso tempo flessibile, che permetta di variare i prodotti senza perdere l'equilibrio complessivo della nostra spesa. Ovviamente le quantità vanno adattate sempre al numero di persone per cui si deve cucinare, tenendo conto anche delle esigenze poi reali, dei gusti, no? Del nucleo familiare, della frequenza con cui si consumano poi anche i vari alimenti. Però il rapporto tra le categorie comunque rimane invariato, così da mantenere una struttura coerente che aiuti a pianificare meglio i pasti e a ridurre gli acquisti impulsivi.

Runway. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Francesco Gabbani con il suo nuovo singolo estivo Summer Funk qui su RNC. Ci occupiamo allora di sport, del Giro d'Italia 2026, nelle mani si direbbe di Jonas Vingegaard ad oggi, il campione danese della Visma ha messo l'accento sulle prime due tappe di montagna, al Blockhaus e al Corno alle Scale, scavando di fatto il primo consistente divario sugli avversari, e da qui alle prossime tappe si tratta soltanto di recuperare il distacco dalla maglia rosa Afonso Eulalio, che ha beneficiato di una fuga durante la prima settimana di corsa. L'unico vicino a Vingegaard è il solido austriaco Felix Gall, che col suo passo regolare distante soltanto 35 secondi in classifica e si candida così al secondo gradino del podio. Dietro distacchi consistenti con Hindley a oltre 2 minuti da Vingegaard, e purtroppo c'è stata un'altra giornata difficile per Giulio Pellizzari, ora staccato di quasi 3 minuti dal capitano della Visma. Il giovane azzurro ha pagato lo sforzo sul Blockhaus e anche al Corno alle Scale ha perso ben presto le ruote dei favoriti, un notevole passo indietro rispetto alle aspettative. Ora tra l'altro si riparte da una lunga cronometro dove lo scalatore della Bora rischia di pagare dazio. Il giro riprende quest'oggi dopo il secondo giorno di riposo di questa edizione con

un cronometro pianeggiante quasi interamente rettilinea, tra l'altro con due inversioni a U, e dedicata quindi agli specialisti della materia. Partenza da Viareggio per 42 km, si va fino a Massa, sede di arrivo, si parte in direzione sud attraverso la Pineta lungo Viale dei Tigli, poi in versione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell'andata fino a Viareggio, dove si entra nel lungomare in direzione nord. Da qui si percorre la costiera della Versilia fino a Marina di Massa, dove si svolta verso l'interno per raggiungere la svolta in località Rinchiostra. Il percorso nel finale si ricongiunge con il lungomare, occhio anche al vento, l'incognita insomma, per poi rientrare verso l'arrivo. Ultimi chilometri rettilinei con solo due curve, a un chilometro dall'arrivo la curva verso destra che immette nel lungomare, a 150 metri quella che immette nel rettilineo finale sull'asfalto. Cronometro quindi per specialisti puri su lunghi rettilinei, dove ci sarà da pedalare piuttosto forte. Filippo Ganna e Victor Campernaerts sono i principali candidati alla vittoria, ma attenzione alla lunga schiera di outsider pronti a sorprendere. Cavagna, Segert, Guy, Arensman e Bjerg possono fare bene, così come gli italiani Sobrero e Milesi. Tra i big, Vingegaard può accumulare ulteriore margine con Gale e Hindley capaci di difendersi anche contro il tempo.

dirti di no. La più bella del mondo, la canzone nuova di Rocco Hunt, ci porta i saluti. Quest'oggi alle 11.55, ci ritroviamo domani sempre in diretta qui su RNC per le nostre due ore insieme al mattino. Tra pochissimo invece tutte le ultime novità con gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: In Blu 2000 News.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'uomo ha confermato l'accusa di strage, ma non è stato contestato l'aggravante terroristico o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo ha riferito il suo legale al termine dell'udienza di convalida. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive. Secondo quanto riportano i media locali, i corpi recuperati sarebbero quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Guerra e Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, fa sapere. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte: siamo pronti a un assalto su vasta scala se fallirà l'intesa. Intanto Teheran respinge le affermazioni del presidente statunitense secondo cui la capacità difensiva dell'Iran sarebbe stata distrutta. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture nell'oblast di Odessa e a Kharkiv. Da Kiev intensificati i lanci di droni verso il confine. Putin è in Cina per incontrare Xi Jinping, che il Financial Times fa sapere avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Intanto oggi l'esercito russo inizia 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. 12 persone arrestate, questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, con accertamenti in Austria, Germania e Croazia, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. L'organizzazione avrebbe dato vita ad una vera e propria filiera nera delle ceneri di pirogassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti in prodotti di eccellenza green. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 200 tonnellate di amianto abbandonato sui terreni agricoli in prossimità di aziende attive e dismesse. L'operazione ha interessato le province di Ravenna, Forlì e Rimini. Il nuovo rapporto dell'associazione Antigone sulla detenzione sottolinea ancora una volta la piaga del sovraffollamento. Il tasso reale ha così raggiunto quest'anno il 139%. È tutto, torniamo alle 13.
2: RLC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi a Radio RNC in compagnia di Aldo, con le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Canzoni e musiche che si ci portano tanti anni fa, però portiamo avanti questo discorso e la messa in onda di queste canzoni da tantissimi anni in parecchie radio. E oggi siamo qui a Radio RNC per la messa in onda di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un fascino anche delle incisioni a 78 giri. Un'ascoltatrice infatti mi diceva: sono fascinosi i 78 giri, soprattutto per coloro che hanno ricordi. Per coloro che non hanno ricordi è meglio che ascoltino anche quello che potrebbe essere e che è stata la grande gloria della canzone italiana e delle musiche internazionali. E per questo incominciamo con un brano di Marchetti, Bill Havens e la sua orchestra. Incominciamo con un brano che ha per titolo Fascination.

un ottimo brano per aprire la trasmissione di oggi. Abbiamo incominciato il programma con Fascination, un brano di Marchetti con Bill Haven e la sua orchestra. Rimaniamo sempre anche affascinati da una bella voce, la voce di Rino Salviati, una voce che vuole interpretare adesso una canzone dal titolo Tre puntini. E poi si fece sera. Rino Salviati e la sua chitarra.

ho accontentato le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano la voce di Rino Salviati. Rino Salviati, come in questa interpretazione, in genere si accompagnava con la chitarra e per l'epoca era una cosa molto interessante. Accompagnarsi con la chitarra per anche alcune sue interpretazioni e sue composizioni. E poi si fece sera di Grasso e Serrao. Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione sempre con Rino Salviati e la sua chitarra, e così ho accondisceso anche a quella che è la richiesta di qualche ascoltatrice che vuole la voce di Rino Salviati, molto bella e romantica, come la voce di Giorgio Consolini con Orchestra Più Beni, che ci canta dal 1954 Muore l'autunno. Moreno e Valle hanno composto questa canzone, noi da Radio RNC la stiamo mettendo in onda, vi ricordo che in compagnia di Aldo ogni finestra è una canzone, è un programma che va in onda tutti i giorni.

muore l'autunno lentamente, l'inverno bussa già alla porta, si copre il ciel d'un grigio manto, la tristezza ed il rimpianto mi discende.

morta, ma non mi stanco d'aspettare, non mi posso rassegnare, non mi piego al mio dolore, se non

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da Radio RNC voglio proseguire questo programma Ogni finestra una canzone con un brano che ha avuto origine nel 1925. Rulli e De Filippis hanno composto Scettico Blues, però nel 1965 troviamo Millin in studio con Antonio Beltrami al pianoforte per l'esecuzione della canzone che voglio mettere in onda. Il titolo è Scettico Blues.

doppio revival per questa incisione. Ha voluto impiegare 3 anni per riuscire lì a ritornare a cantare le canzoni del tempo passato, e si è avuto così, però ha avuto un grande successo quando nel 1963 ha ripreso uno spettacolo al Teatro Gerolamo nel novembre del 1963. Abbiamo ascoltato Millì in questa canzone Scettico Blues di Rulli e De Filippis, Antonio Beltrami al pianoforte, incisione che risaliva al 1965. Il prossimo brano ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è Ferruzzi, i compositori sono Galdieri e Bixio. La canzone ha per titolo Portami tante rose. La cantante è la famosa Elsa Merlini.

0: mai più.
1: Un accenno con la voce di Elsa Merlini e questa interpretazione di Portami tante rose con l'orchestra Ferzuzzi di Galdieri e Bixio. Abbiamo ascoltato anche questa interpretazione e questa famosa canzone che ci porta adesso a Carlo Buti. A portare felicità con una canzone di Panzuti e Testoni, canzone Stradaiola.

Un mito per la canzone italiana, per gli appassionati della canzone del tempo passato, un mito come Carlo Buti. Abbiamo ascoltato Canzone Stradaiola di Panzuti e Testoni. Dopo aver ascoltato questo brano come Canzone Stradaiola, voglio mettere in onda la voce di Nilla Pizzi, una voce molto amata da alcuni ascoltatrici e ascoltatori. La canzone di Guerrieri e Stagni ha per titolo Sognami. Nilla Pizzi con Orchestra della Canzone diretta da Maestro Angelini. Questa canzone è anteriore a tutti i festival di Sanremo, in quanto è una canzone che è stata incisa a 78 giri nel 1949.

Era un'incisione grammofonica che risaliva al 1949, Sognami di Guerrieri e Stagni, la voce di Nilla Pizzi, orchestra della canzone, quindi orchestra Angelini dal 1949. Però siamo al giorno d'oggi, siamo adesso sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il prossimo brano è interpretato da un cantante che si chiama Luciano Taioli. Ferola e Lama.

Una interpretazione molto brillante con la voce di Luciano Taioli. Feola e Lama hanno composto questa famosa canzone Tic Tic Tic Ta, un titolo molto originale, un titolo un po' meccanico, però se si riferisce all'orologio, ma se si riferisce al cuore, il Tic Tic Tic Ta fa tutto un altro effetto. Luciano Taioli, questa canzone, una ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, mi ha chiesto una canzone. Tra le tantissime canzoni del repertorio popolare canzoni di montagna, non ho trovato una esecuzione forse come la voleva lei, ma ne ho trovata un'altra. Sì, sono tante le incisioni che abbiamo nel nostro studio qui a Radio RNC per le canzoni e le musiche del tempo passato. Vogliamo mettere in onda quattro brani con la corale Santa Cecilia di Lugano. Tutti i dischi sono smortina. Era un bel lunedì, son tre ore di mattina, e poi la canzone che la ascoltatrice aveva richiesta è Picchia picchia la porticella. Le sentiamo tutte e quattro dal coro Santa Cecilia di Lugano.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio RNC, poggia loro un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento è per tutti i giorni, quindi a domani.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Chiesta dai PM la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena, confermata l'accusa di strage ma non l'aggravante di terrorismo. Recuperati stamane alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità, la Procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. Trump ha bloccato la ripresa della guerra in Iran su richiesta dei paesi del Golfo, attesi sviluppi, ma dice siamo pronti anche a colpire. Disagio giovanile nelle grandi città, il focus di Save the Children, una realtà che merita maggiore attenzione. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, i PM hanno chiesto la convalida dell'arresto del giovane che sabato ha investito i pedoni nel centro di Modena. Raffaella Frullone.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo, Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo, prima dell'udienza di convalida del fermo, è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla, ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali, ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza, col leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque, il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono stati recuperati questa mattina alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Alessio Orlandi.
3: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi contro l'Iran dopo le sollecitazioni dei paesi del Golfo, proseguono invece i bombardamenti in Libano. Marco Burini.
4: Trump dice di aver sospeso un nuovo attacco all'Iran, ma certo non ha fermato Netanyahu, che non smette di bombardare il Libano. Altro che tregua. L'artiglieria israeliana continua a colpire il sud del paese confinante. Gli scontri con Hezbollah si susseguono, mentre la conta dei morti dal 2 marzo, inizio del conflitto, supera ormai i 3.000, tra cui 211 bambini e ragazzi, oltre a quasi 10.000 feriti. A sostegno del Libano, come dell'Iran, di cui sono storici alleati, scendono in campo gli Houthi dello Yemen. L'Iran potrebbe affidare a questi miliziani sciiti l'attacco alle petroliere nel Golfo di Aden, a sud dello stretto di Hormuz che già controllano. Sarebbe un colpo fatale per il commercio globale, già provato dalla crisi in corso. Crisi che non trova sbocchi. Trump ha detto che aveva dato il via libera a un attacco all'Iran per oggi, ma l'ha fermato su richiesta degli alleati nel Golfo, aggiungendo che è vicino un accordo che lascerebbe l'Iran senza bomba atomica. In realtà i negoziati sono impantanati. Washington e Teheran si rimpallano proposte e controproposte. Marco Burini. Di Nano Studio.
1: Il caso Frontini agita il dibattito politico e non solo, tra i dossier aperti anche quello legato all'energia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo, restano accese le polemiche sulla flottiglia dopo l'azione israeliana in acque internazionali di portare a casa gli italiani, la richiesta delle opposizioni, in particolare dai 5 Stelle che a bordo hanno anche il deputato Caro Tenuto. Da parte sua la Farnesina con il ministro degli esteri italiani ha chiesto al governo israeliano l'immediato rilascio dei fermati. Governo concentrato anche sul dossier energia dopo la lettera di Meloni inviata a von der Leyen con la richiesta di maggiori flessibilità nei conti pubblici causa la crisi energetica. Bruxelles al momento momento prende tempo sull'ipotesi di liberare dai 5 ai 9 miliardi, mentre nel Consiglio dei Ministri di venerdì dovrebbe arrivare una nuova proroga al taglio delle accise contro il caro carburante. Spazio anche al tema sicurezza. Dopo quello che è accaduto a Modena, la maggioranza si divide, la Lega insiste per togliere la cittadinanza a chi compie reati gravi. Contrari a Forza Italia, critiche arrivano dalle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: Indagine della DIA dei Carabinieri scopre un traffico illecito internazionale di rifiuti. Caterina Dall'Olio.
6: Una filiera nera che consentiva di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti sostenibili di eccellenza, come bricchette per il barbecue, ammendanti per terreni agricoli e additivi per il calcestruzzo. L'operazione Carbone delle Alpi dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica ha permesso di individuare e arginare un'operazione criminale transnazionale in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Indagate in tutto 19 persone, 3 società a vario titolo ritenute responsabili dei reati di traffico illecito di rifiuti e frode nell'esercizio del commercio. Accogliendo le richieste del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 degli indagati, oltre al sequestro preventivo di un impianto di cogenerazione con sede in Alto Adige, affidato ad amministrazione controllata. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora i dati di una nuova ricerca della ONG Save the Children, che raccontano le difficoltà dei più piccoli nelle nostre metropoli. Un minore su 10, circa 142.000 tra bambini e adolescenti che abitano nelle grandi città italiane, vive in un'area di disagio socio-economico urbano. Pierluigi Vito.
7: L'indagine di Save the Children, i luoghi che contano, mostra una realtà segnata da grandi disuguaglianze nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane italiane. Nei quartieri più poveri, il 42,3% delle famiglie vive in condizioni di povertà relativa e il 35,6% dei 15-29enni non studia e non lavora. Il divario educativo è un nodo cruciale. Il 15,4% di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha abbandonato la scuola o ripetuto l'anno scolastico. Abitare in quartieri disagiati incide anche sulla percezione della sicurezza personale, un dato marcato per le ragazze. Quasi la metà non si sente al sicuro nelle strade della quotidianità. Eppure, più dei tre quarti di questa gioventù dice di sentirsi libera e felice nel proprio quartiere, a cui sente di appartenere, e fa proposte chiare per migliorarlo. Più pulizia e decoro urbano, aumentare gli spazi di aggregazione, avere parchi pubblici più curati. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il nuovo rapporto di Antigone, ancora una volta la piaga del sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno detenute 64.436 persone a fronte di una capienza regolamentare di 51.600 posti. Il tasso di sovraffollamento raggiunge così il 139,1%. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo, la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, occasione per tornare sulla nuova dottrina sociale del pontefice Paolo Fucili.
8: Habemus Papam.
9: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
10: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
9: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Oggi la pace è minacciata da più parti, tuttavia essa rimane una promessa fondamentale dell'Unione Europea, un chiaro impegno internazionale della Santa Sede, lo ha detto stamane a Strasburgo in aula il segretario.
11: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: this is great. Balls of Fire.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
3: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù, insultato Chiara Ferragni accusandola di far soldi facili. A dirlo prima dell'udienza di convalida del fermo è il legale del 31enne che sabato a Modena si è gettato a tutta velocità con la sua auto sulla folla ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza con il leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani che ribatte è un cittadino italiano e Salvini che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna, con un patrimonio di 4,5 miliardi, fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, lo ha riferito una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area, al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
5: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del gelato, sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo. Quanto è importante acquistare un gelato che abbia una qualità adeguata, ma anche i prezzi, come osservare i prezzi, come comportarsi, l'etichetta. Lo facciamo in questa prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del Codacons, che è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, e quindi in questa doppia veste, Gianluca Di Ascenzo. Benvenuto presidente.
6: Grazie.
5: Allora, innanzitutto, il prezzo del gelato risentirà di tutto quello che sta avvenendo un po'?
6: Purtroppo sì, è inevitabile, perché il costo delle materie prime è aumentato. Insomma, pensiamo al costo del latte intero che utilizzato nel gelato artigianale, così come lo zucchero e il cacao, sono tutti prodotti che hanno registrato degli aumenti a doppia cifra, e quindi è inevitabile che nell'ultimo triennio questi prodotti hanno fatto sì che l'aumento complessivo del gelato sia stato di oltre il 40%. Pensiamo poi al costo dell'energia, che è inevitabile, e tutto questo incide sul prezzo finale. Sappiamo che si cerca sempre di mantenere un prezzo tale da consentire a noi italiani di poter consumare questo prodotto d'eccellenza.
5: Quanto è importante guardare l'etichetta, soprattutto nei gelati, diciamo, non quelli artigianali ma quelli industriali, quando andiamo ad acquistare?
6: Ricordiamoci sempre che l'etichetta ci deve aiutare a comprendere cosa stiamo andando a mangiare. Soprattutto, meno è lunga l'etichetta, più quel prodotto possiamo dire che risponde a un'esigenza di semplicità, e quindi questo ci aiuta a comprendere che ovviamente nel prodotto industriale ci devono essere gli addensanti, i conservanti, però meno prodotti ci sono differenti rispetto, diciamo, al prodotto base, che, come abbiamo detto, è il latte, ovviamente il latte in polvere, non il latte fresco, piuttosto che lo zucchero ed altro, poi a seconda del gusto, e più, insomma, quel prodotto è consigliabile da acquistare.
5: Dicevo all'inizio della trasmissione, il gelato è un'eccellenza del Made in Italy, insomma, un po' come la pizza, come la pasta. Sostanzialmente lei è anche il rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles. In che modo è possibile valorizzare ulteriormente il gelato italiano, l'eccellenza, il Made in Italy?
6: Sì, noi consumatori ci dimentichiamo che abbiamo un grande potere, quello, come si dice, di poter votare con il portafoglio. Quindi siamo noi che dobbiamo aiutare ad acquistare prodotti autentici, prodotti italiani, perché il grande rischio che ha il nostro mercato è quello di essere contrastato da chi utilizza, scimmiotta un po' il Made in Italy, quindi il cosiddetto Italian Sounding, quando in realtà quel prodotto non ha nulla di italiano. Molti prodotti, pensiamo al parmigiano, pensiamo ad alcuni al prosecco, ma pensiamo anche al prosciutto di Parma, abbiamo delle grandi eccellenze riconosciute a livello internazionale, che però risentono di questa concorrenza sleale che imita il suono. Pensiamo alla pizza, magari sulla confezione troviamo rappresentato il Golfo di Napoli piuttosto che Pulcinella, ma poi andiamo a leggere gli ingredienti, non hanno nulla di italiano. Questi sono dei piccoli indicativi di una lotta che dobbiamo fare, che si svolge quotidianamente, perché sappiamo che le autorità italiane intervengono anche a livello internazionale.
5: Questo suo richiamo alla responsabilità dei consumatori vale anche nel nostro paese. Nel momento in cui andiamo in una gelateria bisogna scegliere la qualità sempre di più, è cresciuto anche questo da questo punto di vista, la cultura del consumatore.
6: Sì, il consumatore è sempre più esigente, consapevole di quali sono i suoi gusti, e quindi va a cercare anche le novità. È importante quindi leggere sempre con attenzione gli ingredienti, soprattutto verificare le indicazioni sugli allergeni, in modo tale che quello che è un piacere, una degustazione di un prodotto buonissimo non si trasformi poi dopo in qualcosa di antipatico, perché magari c'era qualcosa a cui siamo intolleranti e non abbiamo letto.
5: Nella seconda parte parleremo e discuteremo con un maestro gelatiere. Le chiedo però quanto è importante a lei, come rappresentante dei consumatori, anche la stagionalità dei prodotti, no? Seguirla. Questo vale per il gelato, ma vale un po' per tutto, anche per quello che mangiamo quotidianamente durante l'anno.
6: Sì, assolutamente, perché in questo modo possiamo aiutare la nostra economia. La stagionalità ci consente di godere di un prodotto, pensiamo in ambito ortofrutticolo, agricolo, pensiamo alla frutta, pensiamo, stiamo parlando di gelato, pensiamo a un gelato alla fragola, alla ciliegia, consumato nel periodo in cui c'è il prodotto fresco che viene utilizzato per produrre quel gelato, e in questo modo noi aiutiamo il nostro mercato e possiamo godere di un prodotto veramente buono.
5: Prima di ringraziare e salutarla, qual è il gelato preferito dal presidente nazionale del CODA, con Gianluca Di Ascenzo?
6: Io sono un amante del classico, quindi cioccolato e zabaglione.
5: E allora scopriremo se il cioccolato e lo zabaglione sono ancora i gusti maggiormente gettonati, tra virgolette, di questa stagione. Lo scopriremo nella seconda parte, perché ora va un brano musicale. Subito dopo saremo in compagnia di un maestro gelatiere, ma anche di un particolare operatore della filiera del gelato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando del gelato, una vera eccellenza del Made in Italy. Lo abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del CODA contro Gianluca Di Ascenzo. In questa seconda parte cerchiamo di capire le tendenze, i gusti e la qualità del gelato, e lo facciamo con due ospiti, con il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, ambasciatore del gelato italiano nel mondo, che ha creato anche questa iniziativa straordinaria nella, vicino alla capitale, nel territorio romano. Si chiama Gelateria Autentica e ospite in studio c'è anche Roberto Maffei, che è un operatore di banco con cui parleremo tra pochissimo. Innanzitutto, allora, maestro, partiamo con te per discutere dei gusti che vanno per la maggiore. Diceva il presidente del CODA Consul, lui è appassionato del cioccolato, mi sembra che sia il gusto intramontabile da questo punto di vista, eh?
2: Rimane sempre uno dai tra i primi 5 gusti consumati all'interno delle vetrine, diciamo che pistacchio, nocciola e cioccolato sono proprio la top 3 dei gusti consumati, poi seguiti da qualche gusto di frutta. La tendenza del momento è invece cercare dei gusti con consistenze diverse, quindi per esempio cioccolato bianco con una salsa di amarena e pistacchio, quindi trovare il freddo del gelato, il caldo del variegato all'amarena e poi il dolce della salsa al pistacchio, quindi trovare texture diverse, questa è la tendenza del momento in gelateria.
1: Maestro, ma come trovare un gelato di qualità? Che cosa devo osservare quando entro in una gelateria? Ad esempio, se le vaschette sono coperte, sono aperte o altro, quali sono gli elementi che le consiglia?
2: Allora, sicuramente il fatto di avere una gelateria con vaschette classiche piuttosto che carapine non è un indice di qualità. Sicuramente una vetrina a vaschette è più impattante a livello visivo, quindi ha comunque un impatto sull'utente di vendita più impulsiva. Sulle carapine è sicuramente meno impattante a livello visivo perché sono coperte, però a livello igienico e a livello di mantenimento del gelato è fondamentale, perché il gelato, dobbiamo ricordare che è un alimento, come tutti gli alimenti è vivo, quindi respira l'ambiente che lo circonda, quindi essere coperto lo protegge dalla luce e dall'aria.
1: Ecco, le chiedo poi questa ultima iniziativa, lei ne ha fatte tante, poi ci suggerirà anche che cosa fare per seguire un corso di gelateria, però questa idea di fare una gelateria autentica con dei ragazzi speciali, come nasce?
2: Nasce non da un'esperienza diretta, ma di una esperienza condivisa con un amico storico parliamo delle elementari, quindi parliamo di diversi anni fa, quasi 40, che è Massimiliano, che ha avuto con sua moglie Valeria Colacchio, una, diciamo così, terapista dell'età evolutiva, un ragazzo speciale che si chiama Giorgio, tra l'altro, come me. E quindi pensare di poter costruire o ricostruire un futuro a questo ragazzo, e quindi pensare di coinvolgermi in un gelato, perché oggi ci siamo dimenticati di dire che il gelato parla tutte le lingue del mondo, è un sorriso, cioè quando ti arriva un gelato vicino alle labbra è sempre un sorriso, è sempre un piacere, è sempre una coccola,
1: è un momento di gioia, è un momento di gioia anche per lavorare. Allora coinvolgo Roberto Maffei, che è un operatore di banco in questa gelateria nuova che avete creato, dove ci sono ragazzi autistici e non autistici, sono tante persone che ci lavorano, tu coordini un po' tutto, ma ti piace tanto questo lavoro?
3: Sì, tantissimo, ho scoperto un lavoro fantastico, io non avrei mai immaginato di fare questo lavoro, sincero, mi hanno visto Valeria Colacchio e Massimiliano a coordinare una festa di un amico della figlia di un amico in comune.
1: E ti sei appassionato?
3: Mi hanno chiesto di fare un colloquio con loro per questa iniziativa della gelateria. Io ho accettato. Perché
1: che
3: mi
1: cosa
3: sembra...
1: ti piace di più, Roberto, del lavoro che fai?
3: Allora, del lavoro. La cosa che mi piace di più di questo lavoro è vedere i bambini, la clientela soddisfatta. Cioè, contenta di avere questo gelato che gli serviamo.
1: Ma è vero che ti piace davvero tanto lavorare, che insomma tu te e i tuoi amici, perché siete tanti, siete una squadra, no? È sì. importante questo. Insomma, lavorate anche oltre le ore che dovreste lavorare, siete puntualissimi, siete bravissimi, vi impegnate tanto.
3: Sì, vero, vero.
1: È una cosa molto bella. E beh, sì. ci vuoi dare anche un consiglio? Che gusti dobbiamo. Che, i gusti che ti piacciono di più e i gusti che tu preferisci e che potresti suggerire alle persone che ci stanno ascoltando per radio?
3: Allora, i gusti che prendono di solito in gelateria, i classici tipo crema e cioccolato, oppure come stavano dicendo cioccolato e zabaglione
1: con panna, pure
3: con panna, ovviamente con panna.
1: Beh, sì. gelati belli belli,
3: oppure la frutta come fragola, limone.
1: E i tuoi preferiti, i tuoi gusti preferiti, due, dici, sono
3: i miei
1: due
3: preferiti di frutta sono tipo arachide salata e melone in questo caso, o invece le creme Dubai e cookies.
1: Ma veramente ci ha dato un'ampia scelta, un'ampia scelta. Allora chiedo ritorno dal maestro, il maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi, perché questa è una bellissima iniziativa sociale, frutto di un impegno, di una storia che tu ci hai raccontato, ma anche la tua storia è significativa, perché ora sei l'ambasciatore del gelato nel mondo, ma sostanzialmente tu facevi altro nella vita, quindi è anche ha un significato particolare, si può fare altro e raggiungere i livelli massimi ricominciando, no? Ci puoi raccontare brevemente la tua storia?
2: Assolutamente, mettersi in gioco credo che sia un elemento importante per il genere umano, quindi riciclarsi in qualche maniera o reinventarsi, come è successo con i ragazzi di Gelateria Autentica. Io ho finito i studi di diplomato in elettronica e telecomunicazioni, università di giurisprudenza, quindi ero già confuso quando ero giovane, finisco l'università e mi trovo coinvolto in un progetto di scommessa sportive a Liverpool in Inghilterra, quindi comincio questo traghettare tra Roma e Liverpool con il gioco, il calcio e altro. A un certo punto ho bisogno di cambiare, di trovare nuovi stimoli e quindi mi avventuro nel mondo del gelato, grazie a mio nonno che ciclicamente nel periodo estivo mi portava a provare tutte le gelaterie di Roma, perché fondamentalmente lui era goloso, quindi serviva la scusa di portare il nipote per testare le gelaterie su Roma, e da lì quella, diciamo, quella voglia di mangiare si è trasformata in una passione. E oggi poi trasformata in gelateria autentica per ritrovare stimoli.
1: Ecco, ti chiedo maestro che l'obiettivo prossimo è anche quello di creare un laboratorio di gelateria per questi ragazzi, no? Immagino, sarebbe molto bello.
2: Guarda, la prima scommessa che abbiamo vinto è stata la comunicazione aumentativa alternativa che stiamo utilizzando all'interno della gelateria, quindi comunicare con chi non è verbale la scelta del gusto, della coppetta o del cono, di essere servito
1: attraverso esatto. dei modi molto particolari.
2: Esatto,
1: no?
2: C'è una lavagnetta magnetica dove il ragazzo non verbale si avvicina a delle lavagne giganti dove ci sono delle patch magnetiche, lui sceglie, perché viene portato un pittogramma del fior di latte piuttosto che del mango o del melone, toglie, compone la magnetta rispettivamente se cono o coppetta, lo consegna a Roberto, a Francesco, a chi si trova in quel momento, che sa leggere, interpretare quella lavagnetta e fa il gelato. La Autentica 2.0 sarà la creazione di un laboratorio inclusivo dove i ragazzi faranno direttamente la produzione.
1: E allora chiedo a Roberto, ora sei operatore di banco e cordi un po', ma ti piacerebbe anche proprio farlo il gelato, realizzarlo in un laboratorio?
3: A me piacerebbe, sì, quello sì, però a me piace più stare a contatto con i clienti. Mi piace più
1: stare in sala,
3: parlare con i clienti. Possiamo dire che io sono un tanto chiacchierone, ecco.
1: Quindi, questo vedi è una cosa molto bella, perché insomma ognuno ha un suo ruolo in questo in questa squadra che avete creato, e che il merito è davvero, lo ribadiamo, del maestro gelatiere Giorgio Carlo Bianchi. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Giorgio Carlo Bianchi, maestro gelatiere, ambasciatore del gelato italiano nel mondo e, se mi permette, anche ambasciatore del gelato con un'attenzione al sociale in Italia e spero anche nel mondo. Davvero per questa nuova iniziativa che ha creato e grazie davvero e buon lavoro, perché sei un gran lavoratore e col sorriso sempre sulle labbra, e questo è importante, perché il momento di acquistare, di mangiare un gelato deve essere un momento sempre di festa.
3: Di festa, quindi, di relax, di felicità.
1: Di felicità, bravissimo, davvero. Roberto Maffei, operatore di banco, complimenti per questa iniziativa.
3: Grazie.
1: Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta allora che ringraziare al di là del vetro in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e per quanto riguarda la produzione Donatella D'Amato, mentre per l'organizzazione Fabio Cruciani, e tutto da Giuseppe Caporaso, grazie dell'ascolto e come sempre serena giornata a tutti quanti voi.
0: Al vostro servizio.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. 1, 2, 3,

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Sabato.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione, confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime. L'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi nel comunicato finale chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione. Compressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
2: Habemus Papam.
3: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost due giorni dopo l'elezione,
4: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
5: RNC in blu.
9: Sai che cosa penso? Non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: attento che si muore.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. She said if you want my heart then baby you're gonna have to work for it. In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta di Alimatale, Maldive. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dell'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. In corso il trasferimento degli attivisti della flottiglia per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, lo comunica la Global Summund Flottiglia. L'imbarcazione militare che trasporta gli attivisti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi, dovrebbe attraccare entro circa 2 ore. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela un rapporto di Greenpeace. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. Una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere chiuso in un sacco in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.
4: Sognavo per noi una vita come tante.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. 25esima puntata. Paolo si appella a Cesare.
1: Paolo è rimasto in prigione con una custodia piuttosto blanda, in attesa non si sa di che cosa. Il governatore Felice, infatti, aveva rimandato gli accusatori con la promessa di riprendere il caso quando sarebbe venuto il tribuno Lisia, naturalmente in veste di testimone ufficiale. Ma difatti non accade nulla per ben 2 anni, se non degli episodi senza conseguenze ma significativi che San Luca racconta così.
2: Dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Fatto chiamare Paolo, lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: «Per il momento puoi andare. Ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò tempo». Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Per questo, abbastanza spesso, lo faceva chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Ma Felice, volendo dimostrare benevolenza verso i giudei, lasciò Paolo in prigione.
1: Il governatore Felice non ha lasciato di sé un gran bel ricordo. All'inizio, forse spinto dalla moglie ebrea, curiosa della nuova dottrina e di Paolo, ha voluto ascoltare il prigioniero, buon parlatore e ricco di cultura. Quando però questi comincia a toccare questioni che scottano, come quelle che riguardano l'amministrazione della giustizia, la morale sessuale e il giudizio di Dio, allora lo rimanda via, credendo che con il nascondersi alla verità possa cancellare il proprio turbamento.
3: Cova anche un'avidità segreta, la speranza che Paolo gli dia denaro per ottenere la libertà. Ma Paolo non è uso a tali metodi e così Felice lo lascia in prigione, anche se dovrebbe liberarlo. Egli sa bene, infatti, che nessuna accusa è stata provata contro il prigioniero ed, essendo per finire il mandato di governatore, non ha motivo di lasciare al proprio successore un caso giudiziario che non si regge in piedi. Ma a lui non importa né di Paolo né della giustizia. Vuole piuttosto rendere una cortesia ai giudei, dai quali forse si aspetta qualche segno concreto di amicizia, e soprattutto buone referenze a Roma, dove gli sta per tornare a rendere conto del proprio governo in provincia. Il fatto è che Paolo resta in carcere, a disposizione del nuovo governatore Porcio Festo. Narra ancora San Luca.
2: Festo, dunque, raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I sommi sacerdoti e i capi dei giudei gli si presentarono per accusare Paolo e cercavano di persuaderlo, chiedendo come un favore, in odio a Paolo, che lo facesse venire a Gerusalemme. E intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito fra breve. «Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me, e se vi è qualche colpa in quell'uomo, lo denuncino».
3: Anche sotto la nuova amministrazione si ripetono i riti di accusa e i complotti contro l'Apostolo di Cristo. Bisogna dire che quella gente era davvero tenace nell'odio. Erano passati 2 anni dagli avvenimenti del primo arresto ed essi non demordevano, erano sempre lì a sfruttare le nuove possibilità.
1: I congiurati avevano forse ottenuto una dilazione o una modifica per il loro voto esecratorio, ma ora sono pronti a rinnovare il complotto con lo stesso semplice schema: chiedere all'autorità romana il trasporto del prigioniero a Gerusalemme e ucciderlo lungo il tragitto, con la supposizione che il nuovo procuratore si mostri arrendevole e fiducioso. Ma Festo aveva letto forse la storia di Paolo lasciata agli atti dal suo predecessore e quindi capì a che cosa mirassero quelle preghiere insistenti. Non che gli interessasse di Paolo e forse neppure della giustizia, ma non voleva fare la figura dello sprovveduto che si presta al gioco dei furbi. Perciò risponde che il prigioniero è a Cesarea e ivi resta. Se qualcuno ha da muovere le accuse, venga lì e lo faccia. Continua San Luca.
2: Dopo essersi trattenuto non più di 8 o 10 giorni, discese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena giunse, lo attorniarono i giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli numerose e gravi colpe, senza però riuscire a provarle. Paolo, a sua difesa, disse: «Non ho commesso alcuna colpa né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare».
1: Le accuse sono sempre le stesse, ma non reggono. A Paolo non è difficile confutarle con semplici negazioni, giacché l'onere della prova spetta agli accusatori, i quali non ne hanno alcuna. Lo odiano e lo vogliono morto. Sta tutta qui la loro ragione.
3: Insufficiente, anche per un tipo come il procuratore Porcio Festo, che assapora gli stessi imbarazzi di Pilato, simile essendo la sua natura opaca. Così commenta Giovanni Canfora e prosegue: Paolo, per lui, per Porcio Festo, è un indesiderabile che disturba in tutti i modi, da libero e da prigioniero. Condannarlo non può, però vorrebbe fare un piacere ai capi di Gerusalemme e allora escogita un suo piano furbesco. Il processo non è finito, bisogna proseguirlo, ma le nuove udienze si terranno a Gerusalemme. L'imputato sarà ricondotto là. San Luca riporta negli atti il dialogo fra Festo e Paolo. Festo, volendo fare un favore ai giudei, si volse a Paolo e disse:
4: «Vuoi andare a Gerusalemme per essere là giudicato di queste cose davanti a me?
5: Mi trovo davanti al tribunale di Cesare. Qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare».
4: «Ti sei appellato a Cesare andrai».
3: La solenne formula era stata pronunziata: Cesarem appello. E quando un cittadino romano in qualunque regione dell'impero e davanti a qualsiasi tribunale pronunciava questa formula, tutte le giurisdizioni dipendenti da quella imperiale erano abolite. Così spiega e commenta Giuseppe Ricciotti. Il cittadino romano aveva invocato la giurisdizione suprema dell'imperatore, suo capo e governatore naturale. Di conseguenza, gli altri governatori da lui delegati dovevano ritirarsi per far posto all'imperatore e dovevano inviare a Roma l'appellante, salvo casi specialissimi ed estremamente rari. Anche se il processo tenuto in provincia stava sul punto di concludersi con una condanna, appena la formula di appello fosse stata pronunciata, tutto cessava e l'imputato appellante veniva deferito a Roma. Esso non poteva più essere condannato né assolto da un tribunale inferiore.
1: Ci possiamo domandare se l'iniziativa di Paolo sia stata vantaggiosa per lui. La sua innocenza evidente poteva spalancargli le porte della prigione da un momento all'altro. Con l'appello a Cesare, invece, egli si precludeva la soluzione di una liberazione immediata e apriva invece molte incognite, sia per il viaggio da affrontare, sia per l'esito finale del giudizio. D'altra parte, però, egli avrà notato che il governatore Festo, per malizia o per debolezza, accedeva al piano assassino dei giudei. Paolo, infatti, non aveva dimenticato l'informazione che il figlio di sua sorella gli aveva dato sul giuramento dei fanatici per ucciderlo. E infine, nella decisione di appellare a Cesare, avrà influito anche il desiderio di attuare l'antico progetto di visitare la capitale dell'impero e di attuare quanto Cristo gli aveva detto in visione, che a Roma, cioè, avrebbe dato testimonianza al suo nome. Quali che siano le ragioni, resta il fatto che dopo l'appello a Cesare il processo penale fu interrotto e Paolo restò in prigione in attesa che si potesse organizzare la partenza per Roma.
3: A questo punto San Luca narra un lungo episodio che gli dà occasione di ribadire l'innocenza di Paolo, riconosciuta anche dalle autorità più alte. Erano arrivati a Cesarea il re Agrippa e Berenice per salutare Festo e questi espose al re il caso di Paolo.
4: «C'è un uomo, lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamare la condanna. Risposi che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi convennero qui, e io, senza indugi, il giorno seguente, sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Avevano solo con lui alcune questioni inerenti la loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme ed essere giudicato là di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare.
3: E Agrippa chiese a Festo di poter ascoltare Paolo.
1: Il discorso del governatore Festo è magistrale e dà un'informazione positiva non solo sui costumi giudiziari romani, ma anche su di sé, quale solerte amministratore della giustizia. Le circostanze sono esposte in modo accurato e credibile sotto l'aspetto psicologico. Appare infatti evidente la perplessità del giudice dinanzi a controversie che per lui erano astratte e non certo passibili di condanna capitale. È comprensibile poi che l'ospite autorevole venga informato di un caso così straordinario, anche perché Agrippa è un giudeo e agli occhi di Festo capace forse di capire la situazione e di dargli un parere. Senza dire poi che la sua influenza a Roma poteva riuscire vantaggiosa a Festo. Su Agrippa ci informa Alfred Wickenhauser.
6: Il re Agrippa è Marco Giulio Agrippa II, figlio di Agrippa I. È l'ultimo degli Erodiani che regnò su tutta la Palestina. Educato a Roma, incominciò con l'ottenere da Claudio il piccolo regno di Calcide nel Libano. Contemporaneamente gli fu attribuita la sovrintendenza sul Tempio di Gerusalemme e il diritto di nominare i sommi sacerdoti. Nel 53 ottenne in luogo del regno di Calcide le tetrarchie di Filippo e di Lisania e il territorio già governato da un tale Varus nel Libano. Questa nuova signoria fu notevolmente ampliata sotto Nerone con l'aggiunta di un tratto della Galilea e della Perea. Berenice era sua sorella, che viveva alla sua corte.
1: Il racconto di Luca prosegue dicendo che il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell'udienza accompagnati dai tribuni e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo. Allora Festo disse:
4: «Re Agrippa e cittadini tutti qui riuniti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo dei giudei si è appellato a me, in Gerusalemme e qui, per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di morte, ed essendosi appellato all'imperatore, ho deciso di farlo partire. Ma sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per avere, dopo questa udienza, qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo, infatti, mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui».
3: Se nel processo di Gesù Ponzio Pilato si era lavato le mani a torto, commenta ancora il Ricciotti, adesso Porcio Festo poteva stropicciarsele allegramente, essendosi cavato da tutto l'affare senza far torto a nessuno. Coloro invece che si morsero le mani, almeno metaforicamente, furono gli accusatori che vedevano sfuggirsi la preda. È vero che a essi restava la possibilità di perseguire l'imputato anche davanti al tribunale dell'imperatore, ma Roma non era Cesarea, se non altro per la distanza. Paolo era oramai sicuro di andare a Roma. Nel passato, quando pensava a questo viaggio, non aveva mai immaginato che l'avrebbe fatto in quelle condizioni, ma adesso, riflettendoci, egli spiegò tutto, ricordandosi di una frase che 3 anni prima aveva scritto ai Romani: «Agli amanti di Dio tutte le cose cooperano per il bene». Tutto era stato predisposto da Dio per il bene di lui che amava Dio.
1: La presentazione di Paolo alla coppia reale fu l'occasione perché egli pronunziasse una nuova arringa in difesa di se stesso, ripetendo fatti ormai noti nel racconto di San Luca. Egli rifà la storia della propria educazione farisea, lo zelo contro la religione di Cristo e poi l'intervento divino che l'aveva convertito in modo straordinario. Ribadisce in particolare le parole con cui Cristo gli ha affidato la missione di evangelizzare.
7: Ti sono apparso per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati

0: apostoli. Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome.
1: L'evangelizzazione delle nazioni pagane era dunque il compimento del piano di salvezza voluto da Dio. Paolo era stato scelto come strumento di grazia dalla misericordia ed egli non aveva fatto altro che ubbidire al volere del Signore. È questo il concetto che Paolo svilupperà nel resto dell'arringa e che leggeremo nella prossima puntata. Ora concludiamo con un pensiero di gratitudine per le meraviglie operate da Dio a salvezza dei suoi figli, per la fedeltà dei santi, che sono nostri padri nella fede, per la Chiesa di Dio, diffusa in tutte le nazioni, che ci raccoglie in seno per offrirci al Padre nella pace e nella gioia della risurrezione.
2: RNC ha presentato Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.

0: RNC in blu. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington, su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Kudri, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
2: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Kudri. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Kudri dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna, la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Alle Maldive, i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta grotta degli squali fino a circa 30 metri di profondità due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica, tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Antonella. Difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO. Si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Al Senato il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato. Resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni, si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte, sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
6: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
7: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
8: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
7: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
8: Rita Salerno, linea allo studio.
1: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
9: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa, che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marì, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
10: Gerusalemme è come una donna. Se ciascuno vuole fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
9: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
11: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22esimo rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
12: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
11: Ci Ascione, Linea allo studio.
1: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonarola, a 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule, gettò il cadavere in un sacco chiuso in un sacco, in un dirupo. Ed è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata.
14: RNC, Note di Classica.

Cordiale saluto agli ascoltatori di Radio di Chierino Comunità. In collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re di Chierino trasmettiamo la Santa Messa, martedì della settima settimana del tempo di Pasqua. Presiede l'Eucarestia Don Edward. Canto iniziale è Bello lodarti, numero 32, libretto giallo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, prima di iniziare questa Santa Messa, presentiamo al Signore le nostre preghiere personali, presentiamo al Signore la nostra giornata, lo ringraziamo, affidiamo a Lui tutti quei desideri che portiamo nel cuore e chiediamo perdono a Dio per le nostre colpe, per le nostre fragilità e debolezze. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia e per tutto questo tempo. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto. Voi tutti, tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio, per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio. Prego.

Pioggia abbondante riversavi, o Dio, rinvigorivi la tua eredità esausta. Il tuo popolo abitò il paese che nel tuo amore e Dio preparasti al misero. Benedetto il Signore sempre, a cura di noi il Dio della salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Il Signore Dio libera dalla morte.

Io pregherò il Padre, dice il Signore, ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi sempre.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Hai fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Parola del Signore.

Questa è la preghiera che Gesù fa per i suoi discepoli. E dice: Padre, è giunta l'ora, glorifica il figlio tuo. Glorifica. Che cos'è la gloria di Dio? È il momento, è il modo con il quale Dio riesce a comunicare pienamente se stesso. Ecco la gloria di Dio. Dio che riesce a comunicare pienamente se stesso. Ed è proprio per questo che la gloria di Dio è la croce. Sembra paradossale questa cosa. Sembrano due cose in contraddizione. Gloria, che per noi uomini ha a che fare con gioia, con felicità, con lode, e croce. Sembrano due cose in contraddizione. Ma non è così. Il momento in cui Dio manifesta completamente il suo amore è proprio la croce. Questa è la sua gloria. E Gesù continua: tu gli hai dato potere su ogni essere umano. Qual è il potere di Gesù? Gesù parla di se stesso, dice: tu gli hai dato potere su ogni essere umano. E qual è questo potere di Gesù su ogni essere umano? È amarlo, amare questo essere umano. Non c'è altro potere. E continua: perché egli dia la vita eterna, cioè la vita in Dio, a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, l'unico vero Dio. Conoscano te. Gesù usa questo verbo conoscere, che se vogliamo non ha a che fare con l'intelletto, semplicemente. Conoscere nella Bibbia significa avere un rapporto intimo. La vita eterna è conoscere te, che conoscono te, Padre. Cioè che abbiamo un rapporto intimo con Dio. Conoscere Dio è avere un rapporto intimo con Dio, una relazione intima, di fiducia, di preghiera. Noi non siamo chiamati ad avere un rapporto intellettuale, di mente, di testa, come si suol dire, perché se fosse solo di testa, sappiamo che Dio rimane sempre e continua a rimanere per noi un mistero. Possiamo dire, se lo conosciamo soltanto con la testa, possiamo dire sì, abbiamo capito Dio, abbiamo capito come la pensa, ma non deve essere così. Con Dio siamo chiamati, come Gesù, ad avere un rapporto intimo. Io sono con Lui e Lui è con me, dice Gesù. Io sono in Lui e Lui è in me. Un rapporto che ha a che fare anche con la testa. Certo, la fede è ragionevole, dà delle ragioni e deve dare delle ragioni, ma anche con il cuore, con i sentimenti, con gli affetti. Bellissima questa preghiera di Gesù, che fa per i suoi discepoli, ma la fa anche per noi. È forte, e questa preghiera dà forza anche a noi. Vedete come Gesù, prima di morire, come ha sempre fatto nella sua vita e come sta per fare, non pensa a se stesso. Io prego per loro. Gesù sa quanto forte è la potenza devastante di quell'ora, dell'ultima ora, quanto li metterà in crisi i discepoli, quell'ora. Quanto
questo dare la vita per amore metterà in crisi i suoi discepoli. E allora Gesù prega per loro. Prega per loro perché possano davvero rimanere saldi nella fede, nell'amore. Grande Gesù che prega per noi. Ogni tanto dobbiamo ricordarci questa preghiera che Gesù ha fatto anche per noi. Dobbiamo ricordarci che da lassù il Signore Gesù ci accompagna, è sempre accanto a noi, soprattutto in quei momenti difficili, in quei momenti bui della nostra vita. È lì che piange con noi, prega con noi e ci dà forza, ci dà coraggio a superare tutto. E questo possiamo farlo soltanto se rimaniamo in Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, invochiamo Dio misericordioso perché ogni uomo, mediante lo Spirito, giunga alla piena conoscenza della verità. Preghiamo insieme e diciamo: custodisci nell'unità i tuoi figli, Signore.
1: Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, la loro sollecitudine favorisca la crescita di comunità gioiose e attragga anche i non credenti a scoprire la bellezza del Vangelo. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, oh Signore.
1: Per le persone impegnate nel dialogo ecumenico, mosse dallo Spirito, aiutino le chiese a trovare le vie che conducono alla piena unità. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, oh Signore.
1: Per i poveri, i malati e le persone sole, non si sentano dimenticati dal Signore e nella carità dei fratelli riconoscono la sua bontà misericordiosa. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, oh Signore.
1: Per tutte le famiglie, la forza dello Spirito le aiuti ad affrontare nella concordia e nella pace le fatiche della vita. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, sorretti dalla grazia di Dio, possiamo vivere il comandamento dell'amore, soccorrendo chi è nel bisogno e intercedendo per tutti. Preghiamo.
0: Custodisci nell'unità i tuoi figli, oh Signore. Preghiamo per i nostri cari fratelli e sorelle che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo l'anniversario per Paradiso Savino. Preghiamo per i defunti Paradiso Domenico, Bozzelli Vincenza, Droga Vincenzo e Cicco Maddalena, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Accogli, oh Signore, i desideri della tua Chiesa. La tua misericordia conceda a noi, i tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: benedetto Cristo.
1: Presentiamo a te,

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. È entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

gloria. Osanna, Osanna, Osanna in alto dei cieli.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda il Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, prendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non so che hai partecipato alla tua messa, ma disse soltanto una parola e io sarò salvato.

Thank you.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Vi ricordo che venerdì sera qui a Sant'Edoardo alle 18:30 c'è la possibilità di vivere un momento di condivisione sulla catechesi che il Vescovo ha fatto per il 4 aprile, catechesi che si può anche riguardare su YouTube.

0: se qualcuno volesse, un momento così per provare a condividerla tra noi. Alla conclusione di questo incontro, che inizia alle 19.30, per chi vuole si mangia insieme un pezzo di pizza. Invece sabato sera c'è la veglia di Pentecoste diocesana, domenica sarà la festa di Pentecoste, alle ore 21 al Santo Volto. Per chi desidera, ci troviamo alle 20 nel cortile del Conventino della Trinità per andare insieme. Momento importante, così, dove si invoca il dono dello Spirito, quest'anno anche con la particolarità che verranno affidati alcuni ministeri e sorelle che hanno fatto un percorso di formazione di 2 anni. Tra questi c'è anche una catechista della Madonna della Fiducia che riceve questo incarico, quindi è un motivo in più per sentirci uniti. Per chi vuole si va là in presenza, se no si potrà seguire in diretta anche sul canale YouTube della diocesi, o in ogni caso si può pregare senza nessuna diretta e fa sempre.
1: Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.

Dalla chiesa Sant'Edoardo nel Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa, martedì della settima settimana del tempo di Pasqua. Ringraziamo Don Edward che ha presieduto l'Eucarestia, Don Davide e Don Alberto per la loro presenza e a tutti i nostri ascoltatori, chi ci ha ascoltato dagli ospedali, dalle case di riposo, chi si è riunito in preghiera con noi attraverso la radio, l'augurio di una buona serata. La linea ritorna allo studio, grazie.

0: Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, di Letti Amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.
1: RNC presenta...
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Magnifica Humanitas. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dopo l'esortazione apostolica di Lexi Te, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La firma del Santo Padre è in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La presentazione ha reso nota la sala stampa della Santa Sede, avrà luogo il 25 maggio alle 11:30 presso l'aula del Sinodo. Previsto anche l'intervento e la benedizione del Santo Padre, e sarà la prima volta che un Papa interverrà alla presentazione di una sua enciclica. Attendiamo dunque l'enciclica di Papa Leone. Ora però guardiamo all'Ucraina, dove i bombardamenti si sono intensificati negli ultimi giorni con vere e proprie piogge di missili lanciati da Mosca. Sono almeno 6 morti, 34 i feriti delle ultime 24 ore, mentre continua la campagna contro le infrastrutture energetiche ucraine, con il terzo giorno consecutivo di attacchi agli impianti petroliferi e di gas. E del resto anche il presidente ucraino Zelensky ha approvato nuove operazioni contro la Russia. Andiamo allora a Kiev, da Don Moreno Cattelan, missionario rionino che vive in Ucraina da 22 anni. Buongiorno Don Moreno.
4: Sì, buongiorno.
3: Come state innanzitutto, peraltro in giornate in cui stiamo vedendo un'ulteriore intensificazione del conflitto che speravamo invece di vedere man mano finire?
4: Certo, sì, siamo in una situazione in particolare, nel senso che appunto pensavamo che in qualche modo si potesse trovare degli accordi, ma vediamo che le cose si stanno complicando, soprattutto per i bombardamenti di questi ultimi giorni. Qualche giorno fa, come sapete, c'è stato questo bombardamento qui a Kiev, più di una ventina di persone sono morte, una quarantina di feriti, e quindi è stato un momento, sono giornate particolari. L'allarme è appena finito anche questa mattina, per cui quando scatta l'allarme adesso diventa anche più, non dico problematico, ma comunque diventa difficile vivere, perché c'è sempre la paura che queste bombe possano cadere o i pezzi dei droni che vengono battuti sugli edifici civili.
3: E Don Moreno, immagino che anche lo stato d'animo, l'umore delle persone sia sempre più provato, e quindi resistere in questa situazione sia sempre più difficile.
4: Sì, c'è un po' di stanchezza a livello fisico, ma soprattutto anche a livello psicologico, appunto perché le cose vanno avanti per le lunghe. E ultimamente, l'altra settimana, ho parlato con dei soldati e ho chiesto com'è la situazione. Loro dicono che dobbiamo prepararci ad andare avanti, non è che le cose finiscono domani mattina, per cui c'è questa sensazione che le cose si prolungheranno, ed il messaggio che passa sui social, passa un po', come si dice, il tam tam è questo qua, e prepariamoci che la guerra non finisce domani ma andrà avanti per le lunghe, per cui c'è questo logorio, chiamiamolo così, proprio dovuto poi a questa tensione che soprattutto in quest'ultimo periodo è aumentata proprio a causa di questi ripetuti bombardamenti, anche questa notte a Kharkiv, a Kramatorsk, quindi nelle zone di guerra. E qui ti ripeto, l'allarme questa mattina è scattato verso le 8 ed è finito qualche minuto fa.
3: Mamma mia. Peraltro vediamo anche notizie che parlano di esercitazioni nucleari. Speriamo, insomma, questo si minaccia sempre e sappiamo che spesso è più uno spettro. Però anche il timore nucleare sta attraversando l'Ucraina.
4: Sì, passa questo messaggio che la Russia in questi 3 giorni sta facendo delle esercitazioni alla popolazione, quindi per un eventuale attacco nucleare, quindi c'è anche questo timore, questa paura, anche perché ultimamente c'è un massiccio attacco dell'Ucraina sulla Russia. Anche l'altro giorno i droni sono arrivati quasi vicino alla periferia di Mosca, della città, per cui c'è una percezione anche da parte dei russi che la guerra sta entrando. Magari l'avranno vista per in televisione o nelle notizie, ma adesso sta entrando proprio nelle loro case, quindi credo che ci sia questa risposta, ecco, da parte loro, e questo allarme che sì, può essere propaganda, può essere tutto quello che si vuole, però è un allarme, un campanello, come si dice, un campanello di allarme che non deve essere sottovalutato, secondo me.
3: Certo, anche perché appunto stiamo vedendo escalation di tutti i tipi e quindi alla follia umana in certi momenti vediamo che non c'è limite. Ti chiedo anche questo, Don Moreno, in tutto questo, in questa situazione, in questa fatica, in questa stanchezza, voi come siete presenti, cosa continuate a vivere e a fare?
4: Ma noi reagiamo a tutto questo con abbiamo uno slogan, noi, il nostro slogan è: dove gli altri distruggono, noi costruiamo. abbiamo in questi giorni terminato un progetto per realizzare un prefabbricato che servirà da oratorio per i ragazzi, per raccogliere i nostri bambini, le famiglie, i ragazzi, e quindi dove gli altri distruggono noi costruiamo, soprattutto con gesti di vicinanza alla popolazione, i bambini, i ragazzi, e il nostro oratorio diventa poi anche in un certo senso un supporto psicologico, un modo, qualche ora per uscire dalla tensione, dalla paura, e potersi svagare, poter giocare, e soprattutto penso ai bambini, perché viene privata a loro la possibilità, con gli allarmi, con questa tensione che c'è, di divertirsi, di essere bambini, di sfogarsi, e poi con i gesti di carità, perché noi abbiamo dovuto aumentare dopo Pasqua, anche a causa della povertà che aumenta qui, i prezzi della benzina, ma anche dei mezzi. Adesso c'era in questi giorni proprio i prezzi dei mezzi pubblici aumenteranno, ma non di qualche centesimo, aumenteranno del triplo, per cui c'è questa situazione di povertà alla quale noi rispondiamo con distribuiamo circa 400 pasti alla settimana, e cerchiamo in qualche modo di essere vicino soprattutto a profughi, a persone povere, pensionati e persone anziane che in qualche modo subiscono direttamente le conseguenze delle ferite o dei bombardamenti, ma le conseguenze indirette di questa guerra che purtroppo assorbe tutte le energie e anche le finanze, perché ovviamente tutto viene devoluto per la guerra, per l'esercito, per potersi in qualche modo difendere.
3: Certo, questa è la situazione. Don Moreno, io ti ringrazio davvero molto anche per esserci, per continuare ad essere una presenza così significativa lì a Kiev. Grazie davvero.
4: Grazie a voi e speriamo quanto prima di poterci sentire e parlare solo di pace e non più di questa guerra assurda sotto tanti punti di vista, che purtroppo entra nelle nostre case, nella nostra mente, nel nostro cuore. Ma noi reagiamo e sappiamo che con la forza che ci viene dalla nostra fede, l'aiuto è concreto anche che viene dall'Italia, perché abbiamo una rete di solidarietà fantastica. Questo ci dà speranza, ci dà fiducia, e preghiamo il buon Dio che quanto prima tutto possa finire, possiamo vivere con più tranquillità e serenità i giorni prossimi e il prossimo futuro, per noi, per l'Ucraina e per il mondo intero.
3: Eh sì, lo speriamo davvero e preghiamo per questo. Ha preso il via ieri a Falerna Marina, in provincia di Catanzaro, il 27esimo convegno nazionale di pastorale della salute dal titolo Scoperchiamo il tetto, la dimensione comunitaria della pastorale della salute. Diamo allora il benvenuto a Don Massimo Angelelli, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, che ci ringraziamo perché ci risponde proprio in una pausa dei lavori, per capire meglio il senso del tema e del brano evangelico scelto per questa edizione. Don Massimo.
1: Buongiorno, saluto gli ascoltatori. Scoperchiamo il tetto fa chiaro riferimento al Vangelo di Marco, quell'episodio in cui per accompagnare questo soggetto paralitico alla cura, siccome c'era molta gente nel luogo dove era Gesù, si ingegnarono addirittura di scoperchiare un tetto e calarlo dall'alto. Perché per noi è un passaggio significativo anche nell'ambito della pastorale della salute? Perché ci ricorda che per arrivare alla cura a volte c'è bisogno di una comunità, c'è bisogno di qualcuno che si organizzi, c'è bisogno di qualcuno che ci accompagni, perché in realtà quel paralitico da solo non ce l'avrebbe fatta, non avrebbe incontrato Gesù, qual era il suo desiderio. E allora ci dobbiamo ricordare che intorno ai vulnerabili, alle quelle persone che hanno difficoltà di qualsiasi genere, da difficoltà di salute, una disabilità oppure anche un'età anziana in cui non riesco più ad essere autonomo, il Vangelo ci ricorda che c'è bisogno di una comunità che si organizzi perché queste persone non restino sole. Ecco, il coinvolgimento della comunità sembra secondario, invece in alcuni casi potrebbe essere addirittura determinante. C'è bisogno che nessuno affronti da solo le sue difficoltà, le sue vulnerabilità, in maniera tale che, sostenuto da una comunità intera che si organizza, che si mette in condizione di operare, riesca a far superare alla persona il momento di difficoltà.
3: Don Massimo, la sede quest'anno è, come abbiamo detto, Falerna Marina, quindi siete in Calabria. Che significato assume parlare di sanità in quella terra?
1: Direi particolarmente sfidante, perché sappiamo che la Calabria, terra meravigliosa, luogo magnifico di grande anche generosità e accoglienza, da molto tempo soffre una condizione di servizio sanitario pubblico in difficoltà. Molte cose non vanno, molte cose funzionano, alcune cose hanno addirittura di grande interesse e vanno difese. Però che la Chiesa sia qui in questi territori per parlare di sanità e di salute credo che sia una testimonianza di prossimità, di vicinanza, anzitutto per riconoscere il ruolo del servizio sanitario pubblico, che è un ruolo eccezionale, che va riconosciuto e difeso. Noi abbiamo ancora un grande servizio sanitario nazionale, di cui conosciamo le tante difficoltà e i tanti limiti, ma apprezziamo anche per le sue capacità, anzitutto per la sua caratteristica fondamentale di essere ad accesso universalistico, così come è stato pensato, richiamato dalla Costituzione, realizzato nella legge del 1978, che era istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, non è per alcuni, non è per i cittadini, non è per i residenti, ma è per tutti coloro che sul territorio nazionale hanno un bisogno di salute. E questo accesso universalistico va difeso, va ricordato come un grande pregio della nostra nazione e della nostra organizzazione in sanità.
3: Don Massimo, tra le sessioni tante che avete messo in campo, si tratta il tema dei disturbi alimentari, della salute mentale, il ruolo della Chiesa nella salute mentale. Questo mi sembra di particolare attualità se penso a quanto è accaduto a Modena. Ecco, una parola su questo in conclusione.
1: Sì, Sì, noi abbiamo questa formula che ci permette qui a Falerna Marina di aver realizzato 10 sessioni tematiche. Oggi pomeriggio inizieranno le sessioni plenarie e alcune sono la maggior parte di grande attualità. Per esempio questa mattina abbiamo oltre 150 studenti delle scuole superiori che hanno sentito parlare di una corretta alimentazione, un buon rapporto con il proprio corpo, anche di una capacità di prevenire certi disturbi, ricordando a tutti i ragazzi, soprattutto nella fase adolescenziale, che non sono soli e possono condividere le loro percezioni. Ancora abbiamo parlato di salute mentale, come per esempio anche di difesa dell'ambiente e del territorio, in una bella sessione con i geologi in cui abbiamo affrontato il tema della difesa del territorio. Ancora, grazie alla collaborazione con i carabinieri dei NAS, abbiamo parlato di prevenzione nell'RSA, abbiamo parlato di tutela degli anziani e gestione dell'RSA, o ancora in un'altra sessione abbiamo parlato con i vostri colleghi giornalisti della comunicazione in sanità, perché è un tema assolutamente determinante tra allarmismi e corretta informazione. Quindi il nostro mondo della salute è sempre molto complesso e ci richiede letture multidisciplinarie da tanti punti di vista.
3: Grazie Don Massimo, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buon lavoro, un saluto agli ascoltatori.
3: Ora ci spostiamo in Sardegna, in particolare nella diocesi di Alesterralba, dove si rafforza la rete di sostegno e protezione dedicata alle donne vittime di violenza. La Caritas diocesana e il Centro Antiviolenza Feminas, gestito dalla cooperativa Coinos, hanno infatti firmato una convenzione per offrire accoglienza sicura e temporanea a donne che vivono in situazioni di pericolo e violenza. Chiediamo allora al direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, in che cosa consiste questo accordo.
5: Questo accordo consiste nel fatto che noi mettiamo a disposizione dei locali per l'accoglienza di emergenza di donne anche con figli al seguito che sono vittime di violenza e che devono essere allontanate dalla loro casa per appunto pericolo imminente e in attesa di trovare una sistemazione definitiva hanno bisogno di un'accoglienza immediata. Questi locali sono di proprietà della diocesi di Alesterralba, sono utilizzati dalla Caritas diocesana appunto per questo genere di servizio e poi offriremo chiaramente la collaborazione al centro antiviolenza per tutto quello che è nelle nostre possibilità per l'assistenza e l'accoglienza immediata appunto di queste donne.
3: Don Marco, a quale bisogno risponde questo intervento? Cioè nel vostro territorio che tipo di situazione si sta affrontando?
5: Allora, immediatamente questo intervento risponde a un bisogno proprio di trovare dei luoghi di accoglienza immediata, perché il centro antiviolenza non ha una casa rifugio e non ci sono delle case rifugio nel territorio. Quindi questo, diciamo così, è il primo obiettivo, quello di poter avere finalmente almeno un luogo di destinazione stabile. E poi certamente è un bisogno più grande, un bisogno di fare cultura nei confronti del problema legato alla violenza sulle donne, alla violenza sui minori, alle problematiche familiari e non solo, al rispetto in generale di tutte le persone, di tutte le categorie. Certamente l'incidenza della violenza sulle donne in Sardegna, diciamo, sta nei limiti delle medie nazionali, però è comunque sempre un'emergenza, fosse anche solo una situazione sarebbe sempre un'emergenza.
3: Certo, le chiedo un'ultima parola: come chiesa che tipo di vicinanza viene espressa a chi si trova in questa situazione così dolorosa?
5: Beh, certamente come Caritas diocesana in questi anni è da sempre, direi, insomma, da quando esiste la Caritas diocesana, l'attenzione alle donne, alla fragilità delle famiglie è sempre stata anzitutto un ascolto, che è la prima cosa fondamentale. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate rispetto alla propria storia, alle difficoltà che hanno incontrato, E poi certamente anche un accompagnamento verso i servizi sociali, verso le autorità, verso tutti coloro che possono, diciamo, aiutare anche con competenze. Noi da diversi anni ormai abbiamo anche un centro educativo diffuso e mettiamo a disposizione degli specialisti anche per i minori con problematiche relative a disturbi dell'apprendimento, problematiche psicologiche, quindi abbiamo tutta una rete di specialisti che possono, diciamo, intervenire anche immediatamente, possono accompagnare le persone verso una maggior stabilità anche psicologica, umana e generale, che permetta loro poi di ritornare in serenità alla propria autonomia, alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di una sistemazione definitiva, ecco.
3: Don Marco Stazzo, grazie.
5: Grazie a voi.
3: Grazie anche a Lorenzo Sada in regia, da Giorgio Bresciani a tutti voi. Buona giornata. Chiesa e

0: una richiesta di lenzuola, se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi, da enti. Negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla Caritas al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Al Festival di Cannes non c'è soltanto il concorso dei film, la mostra dei film nelle varie sezioni eccetera eccetera, ma dietro le quinte si lavora nell'industria con i contratti e l'Italia prova ovviamente a vendere i propri prodotti, i propri film, sia nella parte in cui si vendono i diritti per portare i nostri film nelle altre nazioni, sia dove si vendono i diritti per i remake. Sapete, tante volte vengono fatti remake di film nei vari paesi, e uno dei film più diciamo spinti dalla nostra industria è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ancora gode insomma di una certa notorietà, perché è un bel film, poi tra l'altro bisogna proprio riconoscerlo, perché nel pare insomma che nel dietro le quinte si stia cercando di vendere il diritto al remake, e quindi potrebbero nascere dei figlioletti di questo C'è ancora domani in versione, che ne so, francese, spagnola, inglese, americana, quello che è. Vedremo, speriamo, è un modo insomma ancora per diffondere sempre di più il cinema italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questi giorni è dedicato al Festival di Cannes, un evento cinematografico molto importante a livello internazionale. Ne parliamo anche perché pure in Francia ci sono polemiche dal punto di vista dell'intreccio tra la politica e l'arte ancora, e quindi ve lo racconterò. E poi parleremo di Italia, perché c'è una novità che potrebbe riguardare il Teatro delle Vittorie. Uso il condizionale perché stiamo parlando ancora di ipotesi, ma intanto un po' di musica per cominciare. C'è Tina Turner, The Best.

Tina Turner con The Best. Allora parliamo del Festival di Cannes. Oggi toccherà ad Almodóvar, che porta il suo nuovo film Amarga Navidad in concorso al festival. Il film esplora il blocco creativo e la memoria attraverso la storia di Elsa, una regista alle prese con il lutto, e Raoul, uno sceneggiatore in cerca, che cerca di raccontare la sua vita per superare la propria aridità artistica. In gara anche il film Minotaur di Andrei Zviagunsev, non lo conosco questo regista, devo essere sincero, quindi non so esattamente la pronuncia, mentre è in gara anche Paper Tiger, atteso thriller americano di James Gray. Per quanto riguarda i film proiettati in concorso ieri, Mereghetti sul Corriere della Sera li recensisce due in particolare. Il romeno Christian Monju lascia la Romania per la Norvegia, ma non perde la sua voglia di scavare nei rapporti tra gli individui e la società. Protagonista di Fjord, il titolo del film, è la famiglia Gheorghiu. Lui è rumeno, lei norvegese, 5 figli. Vengono messi sotto accusa perché su una figlia viene trovato un livido. L'intransigente rappresentante della protezione minori allontana subito tutti e 5 i figli dalla famiglia, mescolando rigore educativo ai pregiudizi per la loro religiosità ostentata. Gli spettatori italiani potrebbero subito vedere legami con la storia della famiglia del Bosco, ma sbaglierebbero nell'aspettarsi di scegliere tra vincitori e vinti. Al regista interessa far emergere le posizioni di tutti, che sono tutti in qualche modo estremisti. E il voto è 3 stelle su 4 per questo Fjord di Christian Monju, secondo Mereghetti. Il film francese L'Inconnu, la sconosciuta di Arthur Harari, che ha scritto anche la sceneggiatura di Anatomia di una caduta, fa rimanere spiazzati di fronte all'incomprensibile intrigo del film, dove un uomo si sveglia nel corpo di Eva, una donna, e lei in quello di lui, che poi introietta l'anima di un'altra donna, mantenendo però le sembianze maschili. Il perché non lo sapremo mai, nemmeno capiamo dove il film voglia arrivare, se non trasmettere la confusissima angoscia in cui si dibattono i due. Il voto per L'Inconnu, secondo Mereghetti, è 1,5 stelle. Insomma, quasi da evitare.

E le polemiche in Francia ci sono, perché ve l'avevo accennato ieri, oggi andiamo un po' più in profondità, un po' più di tempo a disposizione per raccontarvi appunto le polemiche tra il cinema francese, chi lo fa, attori, registi eccetera, e Vincent Bolloré in particolare, questo magnate della comunicazione che in Francia possiede canali televisivi, radiofonici, giornali, e ha a che fare anche con il cinema, perché Canal Plus, un canale televisivo che però non è solo un canale televisivo, è anche un grande sostenitore del cinema francese, perché investe tantissimi soldi nel 2027, fino al 2027 ha previsto di investire già 480 milioni per film francesi prodotti di qualunque tipo, e però fa parte appunto dell'impero mediatico di Bolloré insieme alla catena di sale cinematografiche UGC, che sono delle multisale diffuse in tutta la Francia in maniera abbastanza capillare. Quindi Bolloré ha una sorta di impero mediatico che viene criticato ultimamente perché lui si è molto avvicinato alle posizioni della destra francese. Domenica su un quotidiano è stata pubblicata una lettera aperta firmata da tanti operatori del cinema, tra attori, attrici, registi eccetera eccetera, 600 nomi, tra cui ieri vi citavo Juliette Binoche, sicuramente un'attrice molto famosa anche da noi, ma non è l'unica naturalmente, e che criticava appunto Canal Plus in quanto parte dell'impero di Bolloré, dicendo che attraverso i suoi canali, compreso Canal Plus, Bolloré sta cercando di orientare politicamente l'opinione pubblica francese verso la destra di Rassemblement National, quello del Marine Le Pen, Bardella eccetera. Che cosa è successo? Che proprio il giorno dopo la pubblicazione di questa lettera aperta, il direttore del Canal Plus ha detto: va bene, allora noi non la vogliamo più con tutti quelli che hanno firmato questa lettera, perché

cinema francese ha cercato di dire vabbè, ma stiamo dialogando, sono opinioni, ma insomma sembra che la situazione sia piuttosto incandescente anche da quelle parti.

Dicevo prima, situazione incandescente anche da quelle parti, perché noi abbiamo avuto dei mesi in cui c'è stato molto dibattito nell'ambito culturale, dell'arte, dello spettacolo, per una serie di questioni che adesso non vi sto a riassumere, ve le ricordate immagino. Una delle cose meno, diciamo, gravi per il ministro Giuli era la chiamata in causa da parte di tanti, tra cui Fiorello, sulla ipotesi abbastanza confermata, nel senso che ormai è una decisione presa da parte del CDA della RAI, di vendere il Teatro delle Vittorie, il famoso Teatro delle Vittorie, quello dei Varietà, di Fantastico, di Pippo Baudo, eccetera. Ora, dopo questa chiamata, pare che il ministro Giuli abbia espresso l'interesse per questo teatro insieme a Palazzo Labia a Venezia, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale di questi due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Questo è quello che si dice nell'ambito delle attività istituzionali in occasione della visita alla Biennale di Venezia.

Venezia. Il 21 maggio, quindi tra due giorni, è previsto un sopralluogo di Giuli nella sede di Palazzo Labia. Qualche giorno fa, invece, la presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, aveva fatto un sopralluogo al Teatro delle Vittorie e aveva detto: è il teatro della nostra memoria, della TV italiana, va salvaguardato. Ora, la questione delle Vittorie ve l'avevo raccontata già, è piuttosto complessa. Il teatro è, per gli standard televisivi attuali, molto datato. Ci sono delle problematiche anche dal punto di vista strutturale, bisogna fare dei lavori molto importanti. Fa parte di un condominio, perché è all'interno di un condominio, quindi c'è anche una questione che riguarda, come dire, tutto il vicinato, no? Naturalmente, immaginatevi la riunione di condominio con il delegato della RAI. Vabbè, insomma, sono io che così sorrido a queste idee pensando alle mie riunioni di condominio. Va bene, questa è la notizia. Insomma, pare che Giulio abbia detto: potrebbe esserci un interesse, vedremo, perché se così fosse, allora il Ministero della Cultura potrebbe acquistare il Teatro delle Vittorie, consapevole del fatto che poi bisogna pagare dei lavori, perché bisogna fare dei lavori di adeguamento di diverso genere, soprattutto ci sono delle infiltrazioni, perdono i bagni, insomma delle cose del genere, mi sembra di aver letto, quindi c'è da fare un po' di ristrutturazione, diciamo.

0: Adesso ci lasciamo alle spalle le polemiche, parliamo di eventi culturali in giro per l'Italia che vi voglio segnalare. Per esempio il Festival Biblico continua la sua vita itinerante andando a Treviso dal 21 al 24 maggio. Giovedì il dialogo Dimmi che esisto, un dialogo tra potere e religione dedicato al tema del carcere, della giustizia riparativa. E poi spazio all'arte contemporanea, una mostra chiamata Lines, Loops, Leaks, realizzata dalla Fondazione Imago Mundi. Tra gli appuntamenti più attesi il dialogo ecumenico Sconfinamenti ecumenici, l'ascolto come terra di mezzo, con rappresentanti delle diverse confessioni cristiane. La proiezione del film Los Domingos del regista Lauda Ruiz de Azúa. E venerdì il pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti dialogherà con padre Mario Aldegani sul tema Il limite come possibilità, la sfida dell'educazione. In serata invece atleti, tecnici ed esperti saranno protagonisti dell'incontro dal titolo Il muro invisibile, il valore del limite nello sport tra sfide e pericoli. Venerdì ci sarà un incontro biblico con Sabino Chialà, il priore della comunità di Bose, sul tema Dal frammento al tutto. Sabato Laura Cappellazzo presenterà Le tre vite di Goli, un racconto di una sopravvissuta alla fuga dall'Iran attraverso la rotta balcanica. Domenica protagonista Alberto Pellai, che guiderà il dialogo intitolato Ti amerò per sempre, e il concerto Beyond the River con i Sweet Sound Singer. Insomma, come vedete, un programma molto ricco. Io non vi ho citato tutti gli appuntamenti, ce ne sono molti altri, quindi il Festival Biblico, appuntamento questo weekend da giovedì a domenica a Treviso, e se potete non perdete questi appuntamenti. Altre segnalazioni: a Roma sabato e domenica c'è alla Garbatella la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Quest'anno la parola chiave è dialogo. La manifestazione è gratuita, è ingresso libero, sono due giorni di incontri, letture, laboratori e spettacoli per riflettere sulla centralità del dialogo e sulle molteplici declinazioni della parola nei vari ambiti della nostra vita, dalla letteratura all'arte, dalla pedagogia alla psicoterapia, dalla musica all'intelligenza artificiale, ma anche al linguaggio parlato tutti i giorni. Invece a Biella, al Polo Culturale di Biella, è in corso fino al 19 luglio Selvatica Arte e Natura in Festival, un evento biennale dedicato alla natura e all'ambiente. Allora, c'è una prima grande mostra che viene fatta in Italia dedicata all'artista statunitense John James Audubon, che è tra i più importanti artisti naturalisti della storia. In mostra anche le fotografie del fotografo cinese Zheng Shaolin, le immagini vincitrici del concorso naturalistico tedesco Glanzlichter e la mostra scientifica Alieni, la conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo. Questa cosa è molto interessante, lo ripeto, a Biella, nel Polo Culturale Biella Piazzo, fino al 19 luglio.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Angeli con la pistola, film statunitense del 71 con Bette Davis e Glenn Ford. Protagonista è una mendicante che sta per ricevere la visita della figlia molto amata. La donna però è impaurita da come la giovane, accompagnata dal fidanzato che è un aristocratico, possa reagire vedendola ridotta in povertà, soprattutto perché lei le ha mentito per anni dicendole invece di essere una figura importante in società, ma non è vero. Il film inizia alle 21:15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito anche oggi in Blu Social Club. Noi continuiamo il nostro racconto delle notizie di cultura e spettacolo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, sempre con in Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni.
2: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di testimoni della carità, dei santi della porta accanto. Proveremo a fare qualche esempio, andremo nella diocesi di Brescia per conoscere la vita e l'importanza ancora oggi, a 100 anni dalla morte, di Madre Elisa Baldo.
1: In cammino.
2: Ne parliamo con il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, Don Michele Gianola, bentornato.
3: Bentrovati, buonasera.
2: E poi collegato da Gavardo, in provincia di Brescia, Don Luca Pernici. Bentrovato, Don Luca.
4: Bentrovato, grazie.
2: Vicario parrocchiale.
4: Vicario parrocchiale.
2: Unità dell'unità pastorale, Madre Elisa Baldo. Vedete che anche qui c'è un'unità pastorale che prende il nome di questa illustre concittadina. Qui è un'unità pastorale che mette insieme un paio di comuni, Gavardo e Vaglio Terme, e anche un paio di frazioni di Gavardo, sopra Ponte, sopra Zocco. Insomma, chi è di quelle parti capirà dove andiamo ad insistere oggi. Allora, Don Michele, prima di andare a conoscere questa figura, quella di Madre Elisa Baldo, il fatto di quanto è importante tornare a conoscere magari la vita delle persone che magari danno il nome ad una via importante in una città, magari a cui è intitolato magari l'oratorio, e magari i ragazzini di adesso, le nuove generazioni, ma non solo le nuove generazioni, non sanno realmente quanto è stata importante quella persona. Riscoprire appunto i santi della porta accanto, ce lo chiedeva anche Papa Francesco, di andare a riscoprire quanto è importante
3: riscoprire le vite di santità, no? Quelle che hanno abitato anche i nostri paesi, i nostri comuni, le nostre parrocchie. È sempre interessante perché intanto si tratta di ascoltare delle storie di vita che sono state significative per un determinato periodo storico, un determinato territorio, ma sicuramente hanno da dire molto anche ai giorni nostri, ed è affascinante raccontarle, no? Magari declinando, traducendo un linguaggio di tempi passati anche alle nuove generazioni. Io trovo che i giovani sono sempre affascinati quando vengono messi a contatto con delle vicende, delle storie di vita e di santità.
2: Don Luca Pernici, allora, voi avete intitolato la nuova unità pastorale questa zona della diocesi di Brescia a Madre Elisa Baldo. Prima di capire chi era, perché?
4: Abbiamo voluto dedicarla a questa figura anzitutto perché è vicina, perché l'opera delle sue suore di fatto ancora continua a portare avanti anche lì nel territorio di Gavardo una casa di riposo e varie forme, ecco, di carità, anche di servizio in parrocchia come la catechesi, per cui l'obiettivo era un po' questo, ecco, mettere in risalto una figura che è vicina a noi, una figura di santità che fa ancora da riferimento per questo territorio e che nel territorio, almeno per le generazioni un po' più su di età, è ancora conosciuta.
2: Moriva esattamente 100 anni fa, il 4 luglio del 1926, al secolo Elisabetta Baldo, che nasceva il 29 ottobre del 1862, proprio a Gavardo. Ha una storia particolare, un po' tribolata, mi viene da dire. Giovanissima, rimase vedova, non aveva figli, e lì incontrò il San Giovanni Battista Pia Marta, e lì successe qualcosa, Don Luca.
4: Sì, esatto, l'incontro tra l'altro con Giovanni Battista e con Battista Pia Marta è un incontro che avviene durante la malattia del marito di per sé. Lei chiede...
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Scendendo dalla collina, Brandano aveva camminato cauto nella nebbia, attento a ogni rumore, portando di tanto in tanto la mano al coltello. Teneva gli occhi fissi a terra e seguiva la traccia dei cavalli. Senza dubbio, pensava, Selvaggia è stata rapita e portata via dai traditori. Dove saranno andati? Me lo diranno queste impronte. E se fossero andati lontano? Se avessero cavalcato per miglia e miglia, lasciato questa zona, raggiunto qualche loro rifugio, chissà dove, in che modo mai potrei raggiungerli? Immerso in tali pensieri, avanzò passo passo e infine venne a trovarsi sulle rive del lago, in un tratto coperto da alte canne. Qui la nebbia era ancora più fitta, non si vedeva nulla e il silenzio era profondissimo. Il ragazzo si mise in ascolto, ricordandosi del suono della campana e sperando che si ripetesse, indicandogli la strada da seguire. Non sentì niente. Meglio che mi fermi e che aspetti che la nebbia si sia alzata, si disse, e sedette in un canneto che l'avrebbe nascosto. Unico rumore in quella solitudine, lo sciacquio delle piccole onde che venivano a rompersi sulla riva coperta da sassi rotondi. Cominciò a levarsi un vento leggero e la nebbia prese a muoversi. Apparvero la superficie del lago, i salici piangenti sulle sue sponde e le colline coperte di boschi. Ancora un po' e laggiù, lungo la riva, si cominciò a intravedere, per quanto ancora incerto nella bruma, il profilo dell'abbazia con il suo alto campanile. Ecco, si disse Brandano, da dove mi è giunto il suono della campana. L'abbazia era certo un luogo di pace. Avrebbe bussato alla sua porta e chiesto aiuto. Era molto stanco, aveva freddo e fame e sentiva lo scoraggiamento farsi sempre più intenso. Ah, Brandano, si disse, non osando ancora muoversi e restando nel canneto. Non ti resta che chiedere aiuto. E che cosa potresti fare per la tua principessa? Nulla. Non hai più forza. E anche se l'avessi, come potresti raggiungere i traditori che sono in sella forti cavalli? Chissà dove sono a quest'ora e chissà dov'è Selvaggia. In quel momento si levò una folata di vento, la nebbia si sollevò, apparve chiaramente l'abbazia e Brandano la vide. La principessa era legata sul campanile. Il ragazzo si abbassò nascondendosi fra le canne. Guardò ancora, incredulo. La sua principessa era lassù, strettamente legata a una delle sottili colonne che reggevano il tetto del campanile. Nell'abbazia dunque non c'erano né pie monache né buoni frati che l'avrebbero aiutato, ma i suoi nemici. Sdegno e ira gli avvamparono nel cuore. Gli parve impossibile che i traditori avessero compiuto una tale crudeltà. Perché? Si chiese disperato e subito lo seppe. Ecco perché l'hanno legata lassù. Certo per umiliarla e farla più soffrire, ma soprattutto perché io la veda e cerchi di salvarla facendomi avanti, uscendo dal mio nascondiglio. Hanno fatto di lei come i cacciatori fanno degli uccelli che chiamano richiami. Continuando a tenere gli occhi fissi su Selvaggia, Brandano seppe dunque che l'abbazia era una trappola tesa per lui. Doveva essere molto cauto. Se l'avessero preso, non avrebbe avuto scampo. Che fare? Non poteva sopportare.

0: Che la sua principessa fosse lassù, umiliata e legata, ma come correre a salvarla? Non aveva come arma che un coltello, ma se anche avesse avuto la spada e corazza, come avrebbe potuto affrontare 3 uomini? E poi lui, da servo qual era, poco o nulla sapeva di come usare le armi. Vedo bene che sono perduto, pensò desolato, e pianse immobile nel fango della sponda, fra le fruscianti e sottili canne lacustri. Selvaggia intanto, legata alla colonna del campanile, a un solo passo dal vuoto, guardava il lago, la campagna e le colline ai suoi piedi. Si apriva ai suoi occhi un vastissimo panorama, il lago, la strada, i boschi. Poteva vedere i sentieri che come linee chiare attraversavano i campi e andavano a perdersi nella foresta. Vedeva, piccoli e lontani, i tetti di paglia di pochi casolari e, sul fondo, alte montagne dalle cime violette. Tutto sarebbe stato bellissimo, ma tutto in quel momento era orribile. Legata al campanile. Aveva subito capito perché l'avevano messa lassù, perché il suo fedele servitore la vedesse e si facesse avanti per cercare in qualche modo di liberarla, andando quindi a mettersi nella trappola preparata per lui. I traditori l'avrebbero catturato e certamente ucciso. Doveva essere messo a tacere perché conosceva il loro segreto e il loro tradimento. E poi era un servo. Nessuno si sarebbe interessato di lui. Nessuno avrebbe sborsato monete d'oro per riscattarlo. No, questo non doveva accadere. Lei non poteva, sia pure legata com'era, sia pure contro la sua volontà, condurre alla morte un servo così leale. La prese una specie di rimorso a questo pensiero e si disse: «Ah, selvaggia, non devi pensare così, non così!» Ormai la nebbia era del tutto svanita e il sole brillava salendo nel cielo azzurro. Gli uccelli lanciavano di ramo in ramo i loro richiami e dopo il temporale le bestiole dei boschi uscivano rincuorate dalle loro tane. Era come se tutto si aprisse a una vita nuova. Tutto, fuorché il cuore di Brandano. Lui sapeva che quello sarebbe stato forse il suo ultimo mattino, il suo ultimo giorno. Doveva essere fedele fino in fondo. Era un servo, doveva compiere il suo dovere e se questo l'avesse portato alla morte, bene, l'avrebbe compiuto ugualmente per servire la sua padrona. Ma anche lui, esattamente come Selvaggia, pensò: «Ah, non è questo che devo pensare».
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, lo spazio dove ogni sera raccontiamo tre storie che hanno un solo filo conduttore, la musica. Oggi parliamo innanzitutto di un cantautore, Tananai, poi di un aneddoto che vede Freddie Mercury parodiare se stesso e infine un disco, Home, dei Simply Red. C'è una canzone d'apertura e poi si comincia.

0: Il cantautore.
1: Alberto Cotta Ramusino, noto come Tana Nai, è un cantautore e produttore discografico nato a Milano l'8 maggio 1995. La sua carriera musicale prende avvio dalla produzione di musica elettronica sotto lo pseudonimo Not For Us, con il quale firma un contratto con Universal Music Italia e pubblica l'album d'esordio To Discover and Forget del 2017. Dopo questo primo progetto in inglese, Alberto sceglie di concentrarsi su canzoni scritte e cantate in italiano, adottando il nome d'arte Tana Nai, appunto, termine lombardo che in senso scherzoso può riferirsi a una piccola peste o a qualcosa di poco utile, un nomignolo a lui affibbiato in famiglia. Escono i primi singoli e ottiene i primi riscontri, ma il successo vero arriverà qualche anno dopo.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Tango rappresenta uno dei massimi successi raggiunti da Tana Nai, precisamente al Festival di Sanremo del 2023, dove si classifica al 5º posto. A Sanremo però c'era già stato nelle 2 edizioni precedenti, facendosi notare con i brani Esagerata e Sesso Occasionale. Dall'Harrison all'Airplay radiofonico, il passo è breve e ad accelerare la sua ascesa arrivano anche diverse collaborazioni, come in La Dolce Vita, accanto a Fedez e Mara Sattei, che nel 2022 ha raggiunto la vetta della classifica italiana dei singoli più venduti e ottenuto numerose certificazioni, e come in Storie Brevi, cantata in duetto con Annalisa e che ha ricevuto ampia attenzione commerciale e radiofonica.

0: Storie brevi, cantata con Annalisa, ha garantito a Tananai un posto in cima alle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio nell'estate 2024, offrendo all'artista milanese una visibilità ancora maggiore e spingendo il suo più recente disco intitolato Calmo Cobre, pubblicato nel 2025, in vetta alle classifiche di vendita. Ancora fresco di tour europeo, Tananai è costantemente presente attraverso performance e singoli che continuano ad avere riscontro nella scena musicale italiana, in attesa di un nuovo annuncio discografico o live. E ora ci prepariamo a raccontarvi un aneddoto che vede Freddie Mercury parodiare se stesso. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: domenica.
1: L'aneddoto. Un episodio spesso citato come esempio della capacità di Freddie Mercury di ironizzare su se stesso è legato al videoclip di I Want to Break Free dei Queen, pubblicato nel 1984. Nel video, diretto da David Mallet, tutti i membri della band appaiono travestiti da donne in una parodia delle soap opere britanniche dell'epoca, in particolare Coronation Street. Freddie Mercury interpreta una casalinga con grembiule, tacchi e baffi volutamente visibili, un contrasto evidente che sottolinea il carattere teatrale e autoironico dell'operazione. L'intento era chiaramente comico, con la band che prendeva in giro anche la propria immagine pubblica di gruppo rock serio.

Il videoclip di I Want to Break Free è la dimostrazione di quanto Freddie Mercury e soci fossero dotati di autoironia, interpretando ruoli satirici con grande teatralità, distaccandosi dall'immagine rock macista, cosa che non fu però apprezzata ovunque. Secondo la documentazione ufficiale dei Queen, infatti, il video fu molto popolare nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti incontrò resistenze nella programmazione televisiva, venendo inizialmente poco trasmesso da MTV, anche per la forte componente di travestimento e satira domestica. Certamente quella dei Queen risultò una scelta audace per l'epoca, ma Mercury non faticò a difendere la libertà artistica della band, rifiutandosi di essere etichettato o limitato dalle aspettative, dimostrando di non prendersi troppo sul serio.

0: in questa I'm Going Slightly del 1991 Freddie Mercury dimostra una straordinaria ironia. Il brano rappresenta infatti un esempio sublime di humor nero britannico utilizzato da Mercury per esorcizzare i drammatici effetti della sua malattia. Consapevole del declino fisico e mentale causato dall'AIDS, il leader dei Queen scelse di non piangersi addosso, ma di canzonare la sua stessa perdita di lucidità con metafore surreali, costringendo i compagni a gag assurde. Brian May si traveste da pinguino, Roger Taylor indossa una teiera e John Deacon fa il giullare, mentre lui fa la maglia con un ferro solo. La sua abilità nel giocare con la propria immagine e la sua natura istrionica hanno contribuito alla creazione di una figura artistica complessa e mai scontata, dimostrando che la vera forza sta nel coraggio di sperimentare e talvolta di ridere di se stessi. Ora siamo pronti a parlarvi di un disco, Home dei Simply Red, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

disco. L'album Home dei Simply Red è il settimo lavoro in studio della band britannica guidata da Mick Hucknall e viene pubblicato nel 2003. Il disco segna una fase di consolidamento del gruppo dopo il grande successo internazionale ottenuto tra gli anni 80 e 90, mantenendo un impianto soul e pop con influenze R&B e una produzione più essenziale rispetto ad alcune sperimentazioni precedenti. Uno degli elementi caratterizzanti dell'album è la presenza di diversi brani che omaggiano la tradizione soul e pop internazionale attraverso reinterpretazioni e arrangiamenti moderni. Tra i singoli principali figura Sunrise, che riprende e campiona una celebre hit del duo Hall & Oates, originariamente pubblicata nel 1981.

Sunrise è uno dei singoli portanti del disco Home dei Simply Red, insieme a Fake che stiamo per ascoltare, che rimane uno dei pezzi più riconoscibili del lavoro per il suo andamento melodico e radiofonico. Dal punto di vista produttivo, Home viene registrato in un periodo in cui i Simply Red operano con una formazione più snella rispetto agli anni precedenti, con Hucknall sempre al centro della direzione artistica. Il risultato è un suono più intimo e meno stratificato, che mette in evidenza la voce e l'interpretazione del cantante.

0: la già citata Fake, grazie anche alla quale il disco Home dei Simply Red ottiene riscontro commerciale positivo soprattutto in Europa, inserendosi nel solco della continuità discografica del gruppo, che in quel periodo mantiene ancora una forte presenza nelle classifiche internazionali. Home contribuisce così a rafforzare l'identità dei Simply Red come una delle band britanniche più longeve nel panorama soul pop contemporaneo. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: chiusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: let me go.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci, che è con noi. Ben arrivato.
3: Salve, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
3: Sì, nativo di Cesavaldarno.
2: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
3: Ma allora, principalmente sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino, e oltre ad essere parroco ho vari incarichi sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
2: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESC.
3: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca IG, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rover e scolte, oltre a assistente regionale della Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
2: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
3: Certo.
2: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
3: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E hai la possibilità di spenderti per gli altri,
2: che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
3: Sì, 21 aprile.
2: Qualche anno è passato, che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
3: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso, perché avevo da integrare degli studi, e quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato, però un giorno con tanta trepidazione. Eravamo in due, perché un compagno si è unito lungo il cammino, sono partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
2: Che bel segno.
3: Sì, bisogna imparare a leggere i segni, i segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che, come dire, ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
2: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta?
3: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario. A volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come hai fatto a diventare prete. Ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto, nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide, e ho iniziato lì, che fa attività educativa di cui ora sono l'assistente, tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto, all'età di 17 anni, di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione. Nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa, e lì è maturata la vocazione, anzi prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa, e lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più, mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore, e io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto appunto nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che gli si illuminarono gli occhi, e quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché io poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
2: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
3: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma con una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti, ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane. E un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era sì, a scuola, però molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna serena, tranquilla, perché sono una nonna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia. La mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. La sera a tavola, mamma dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevi questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. E sì, mio papà non era di molte parole, però ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io i primi tempi tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
2: Che bello. Comunque, per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente. Così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione. E Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità. Ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
3: Sì. Accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa. È un veicolo che può comunicare, che comunica. Mi piace, ecco, sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia, prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Ma vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età e, ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo ha segnato, ecco, la vita, con bei ricordi.
2: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
3: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come una stella polare, è Dio. E quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo, da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: sì,
0: giocava a calcio?
1: Io ho fatto un da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, la dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo, no?
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano.
0: Ecco, questo ruolo di assistente ecclesiastico lo ha accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare, ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96, prima come, diciamo, simpatizzante, poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale. Quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, la programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative, e quindi accompagnare il cammino formativo dei vari, delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano ruoli associativi. E poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese un paio di volte, un paio di settimane, anche più dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo, il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capi gruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione per la gioventù Giorgio Lapira farà nella prossima estate. E anche se sono, come dire, quelli che staranno con i più piccoli, però ecco, stare con loro diventa sì, una sfida, diventa una provocazione in senso buono, perché in qualche modo ti costringono di stare attento, di stare in ascolto, ma anche di essere disponibile, ecco, e di essere preparato anche. Ora, non per compiacermi, no? Ma dopo la messa celebrata domenica mattina mi è arrivato un messaggio e dice: grazie, una bella omelia. E la risposta mia è stata, cioè, più che rispondere a questo apprezzamento, ho detto: i nostri capigruppo se la meritano, cioè si meritano che noi ci impegniamo per loro.
0: Bello, molto, molto, molto bello, davvero. Certo, la sua vita è costellata di incontri, ne ha fatti tantissimi, e immagino sia grato a ciascuno di questi incontri che la vita le ha regalato.
1: Sì, questa è la grande opportunità che ho avuto avendo anche vari impegni. Ecco, aver conosciuto Pino Arpioni, che è stato collaboratore di Lapira quando Lapira era sindaco, come assessore a vari settori. è una persona che ha vissuto anche l'esperienza del campo di concentramento e che una volta tornato appunto a casa ha voluto provare un'esperienza come dire educativa, e ha dato vita a questa questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, l'aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
0: Sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma, se vede tutta la strada che ha fatto.
1: Sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè nel senso, il saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
0: Bello. Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita?
1: Sì.
0: Lo sente ogni tanto?
1: È il nostro vicario generale.
0: Che bello, mamma mia. Sì. Anche per lui credo sia comunque una bella emozione.
1: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì. Guarda, anche lì, no? Perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante. Poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera, di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza, e poi ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco, il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, avere avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita. E poi quindi sì, l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo ecco impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
0: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
1: Insogna ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, in ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita dalla loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano, ecco. E il sogno, il ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè il fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro, il cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: No, mi viene in mente una preghiera di Charles de Foucault, in cui, ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, di come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio, e fidarsi, e buttarsi, e lasciarsi modellare, per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
0: Che bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
1: Ringrazio voi di questa opportunità.
0: A presto, spero, magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
1: Secondo me è un bel contesto, un bello spazio.
0: Direi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
2: In cammino. In cammino con Enrico Selli. Enrico Selli.
4: Buonasera, bentrovati. Eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di testimoni della carità, dei santi della porta accanto. Proveremo a fare qualche esempio, andremo nella diocesi di Brescia per conoscere la vita e l'importanza ancora oggi, a 100 anni dalla morte, di Madre Elisa Baldo.
2: In cammino.
4: Ne parliamo con il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, Don Michele Gianola, bentornato.
5: Bentrovati, buonasera.
4: E poi collegato da Gavardo, in provincia di Brescia, Don Luca Pernici, bentrovato Don Luca.
6: Bentrovato, grazie.
4: Vicario parrocchiale.
6: Ecco,
4: dell'unità pastorale, Madre Elisa Baldo. Vedete che anche qui c'è un'unità pastorale che prende il nome di questa illustre concittadina. Qui è un'unità pastorale che mette insieme un paio di comuni, Gavardo e Vaglio Terme, anche un paio di frazioni di Gavardo, sopra Ponte, sopra Zocco. Insomma, chi è di quelle parti capirà dove andiamo ad insistere oggi. Allora, Don Michele, prima di andare a conoscere questa figura, quella di Madre Elisa Baldo, il fatto di quanto è importante tornare a conoscere magari la vita delle persone che magari danno il nome ad una via importante in una città, magari a cui è intitolato magari l'oratorio, e magari i ragazzini di adesso, le nuove generazioni, ma non solo le nuove generazioni, non sanno realmente quanto è stata importante quella persona. Riscoprire appunto i santi della porta accanto, ce lo chiedeva anche Papa Francesco, di andare a riscoprire quanto è importante
5: riscoprire le vite di santità, no? Quelle che hanno abitato anche i nostri paesi, i nostri comuni, le nostre parrocchie. È sempre interessante perché intanto si tratta di ascoltare delle storie di vita che sono state significative per un determinato periodo storico, un determinato territorio, ma sicuramente hanno da dire molto anche ai giorni nostri, ed è affascinante raccontarle, no? Magari declinando, traducendo un linguaggio di tempi passati anche alle nuove generazioni. Io trovo che i giovani sono sempre affascinati quando vengono messi a contatto con delle vicende, delle storie di vita e di santità.
4: Don Luca Pernici, allora voi avete intitolato la nuova unità pastorale di questa zona della diocesi di Brescia a Madre Elisa Baldo. Prima di capire chi era, perché?
6: Abbiamo voluto dedicarla a questa figura anzitutto perché è vicina, perché l'opera delle sue suore di fatto ancora continua a portare avanti anche lì nel territorio di Gavardo una casa di riposo e varie forme di carità, anche di servizio in parrocchia come la catechesi, per cui l'obiettivo era un po' questo, mettere in risalto una figura che è vicina a noi, una figura di santità che fa ancora da riferimento per questo territorio e che nel territorio, almeno per le generazioni un po' più su di età, è ancora conosciuta.
4: Moriva esattamente 100 anni fa, il 4 luglio del 1926, al secolo Elisabetta Baldo, che nasceva il 29 ottobre del 1862 proprio a Gavardo. Ha una storia particolare, un po' tribolata mi viene da dire, giovanissima, rimase vedova, non aveva figli, e lì incontrò il San Giovanni Battista Pia Marta, e lì successe qualcosa, Don Luca.
6: Sì, esatto, l'incontro tra l'altro con Giovanni Battista e con Battista Pia Marta è un incontro che avviene durante la malattia del marito di per sé. Lei chiede appunto a Pia Marta di accompagnarla. Poi tutto l'evolversi che ne è seguito è stato un evolversi molto, molto graduale e anche non programmato. Di fatto la professione dei voti è curioso anche solo questo aspetto, l'approvazione della congregazione delle umili serve e poi la professione dei voti solenni è esattamente un anno e mezzo e poi 8 mesi prima i voti della sua morte, quindi una cosa che è un po' un compimento della sua vita non programmato, questo è interessante.
4: Come possiamo, Don Michele, aiutare le nostre comunità a riscoprire la santità non come un idealismo eroico, irraggiungibile, ma come la pienezza della vita cristiana vissuta nell'ordinarietà, nell'ordinario?
5: Sì, i santi diciamo sono dei racconti del Vangelo, potremmo dire così, no? Tante sfaccettature, come se fosse un mosaico di tanti volti, mettiamo insieme le vite dei santi, emerge il volto di Cristo, il suo agire, la vita del Vangelo. E quindi è bello andare a cercare nelle loro esperienze, nelle loro storie, tutti quei tratti che ci rimandano alla vita cristiana. Questo diventa un annuncio importante perché non ce li fa vedere come dei modelli da imitare. Noi non dobbiamo copiare, diciamo, certo, la vita dei santi, ma risuonare davanti alla vita dei santi. Come hanno fatto loro, appassionandoci della loro carità, potremmo dire, no? della loro spiritualità, del loro incontro con il Signore, perché anche noi, ciascuno di noi, può rispondere al Vangelo e metterlo in pratica, diciamo, e vivere la sequela e la conformazione a Cristo.
4: Don Luca, adesso voi, diciamo, in parrocchia, nell'unità pastorale, all'oratorio, come cercate di far conoscere la figura di Madre Elisa Baldo, magari appunto ai più giovani?
6: Allora, in modo particolare ai ragazzi, per l'occasione di quest'anno, del centenario, si sta cercando anche, chiamiamoli, modi un po' simpatici, vicini ai bambini. Per esempio, si sta creando un fumetto che poi nella ricorrenza del centenario verrà consegnato ai bambini, che ne ripercorre la storia, E per valorizzare l'opera, quando vengono fatte alcune proposte, penso alla Cena del Povero in Quaresima l'anno scorso, appunto, è stata l'occasione per presentare alla comunità i ragazzi che erano comunque a dare una mano, a servire, e anche l'opera che le suore portano avanti in Italia e in Brasile. Questi modi molto concreti, ecco, oltre a quelli celebrativi.
4: Morta 100 anni fa, ma in realtà poi tutto il grande sconvolgimento avviene a poco meno di 30 anni, se non ricordo male. Don Luca, quindi era una giovane, adesso a 30 anni ancora non, si fa fatica a mettere su famiglia, a prendere decisioni. Lei aveva già vissuto una vita intera, prende una seconda decisione importante, quella di dedicare tutto agli altri. Da Brescia torna a Gavardo e lì fonda un'opera che ancora oggi, diciamo così, è visibile, porta avanti, diciamo così, quel carisma. E, di solito, no, i grandi santi, Don Michele, sono magari quelli che hanno ricoperto ruoli visibili, ministeri istituzionali. Qui andiamo veramente al contrario. San Francesco è proprio il piccolissimo, quasi l'invisibile, e da lì germoglia una cosa che ancora adesso dà frutti.
5: Guarda, noi non ci immaginiamo neanche di quanti sono i santi, i venerabili, le figure che nel nostro territorio italiano hanno risposto in questo modo al Vangelo. Potremmo appassionarci una vita intera, non sarebbe sufficiente per andare a scovare, conoscere, approfondire, certo, figure di questo tipo. E in questo senso ci rimanda il fatto che la santità, appunto, oltre alle figure più note, ha a che fare con i nostri territori, cioè sono state persone che hanno vissuto un determinato tempo accanto ad altre persone che hanno conosciuto dentro quell'intreccio che è la vita della Chiesa, in fondo. Sulla rivista Vocazioni, ad esempio, noi teniamo una rubrica, no? La porta accanto, e ogni uscita c'è un racconto di personaggi che non si conoscono, ed è bello andare a scoprirli, è affascinante guardare l'opera di Dio che si compie realmente, certo, in tantissimi luoghi.
4: Don Luca faceva riferimento anche ad un fumetto, no? Per poter raccontare, quindi c'è anche un po' la sfida dei linguaggi, se vogliamo, no? E allargando, facendo un salto di qualità, se vogliamo, anche nuove categorie teologiche in qualche modo, per poter portare un carisma di 100 anni fa, per dire ai più giovani: guardate che se voi vivete in questo modo qui, se il paese è organizzato in questo modo, se la parrocchia come la conoscete, è anche grazie a quelle persone.
5: Sì, credo che questa operazione, no, il fumetto, il racconto, mostrare che alcune opere di allora sono ancora vive oggi, intrecciare appunto non tanto i fatti concreti che sono stati vissuti 100 anni fa, ma tradurli per far capire che la risposta di questa donna alla parola del Signore, alla storia che ha incontrato, ha a che fare con la sua vocazione, e quindi ha a che fare con la vocazione anche dei giovani, dei ragazzi e degli adulti di oggi.
4: Ripartiamo da qui, prima ci ascoltiamo un brano, arriva dal 1993, Nino Buonocuore con un grande classico della musica leggera italiana, Scrivimi.

0: Anonimi, Nino Buonocore ha in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando testimoni della carità, l'esempio di madre Lisa Baldo, perché la comunità cresce nella testimonianza di chi l'ha saputa fondare attraverso un esempio di fraternità, di fede, di amore. Parliamo di santi e testimoni delle comunità e lo facciamo con i nostri ospiti che vado a ripresentarvi: Don Michele Gianola, direttore dell'ufficio per la pastorale delle vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, e con Don Luca Pernici, vicario parrocchiale delle unità pastorale Madre Lisa Baldo della diocesi di Brescia. Allora Don Luca, torno da te. Oggi a 100 anni, no? Dicevamo, che cosa vedi di quel carisma iniziale? Come si traduce nella ferialità di una pastorale, nello stile di una parrocchia? C'è qualcosa che è rimasto? Gli avete dato il nome, diciamo, l'unità pastorale. Quale esempio cercate di prendere, farlo vostro, insomma?
1: Beh, partiamo dall'opera delle suore stesse, che quello è, potremmo dire che come è nata poi è tornata. La prima opera che la Elisa Baldo, ecco, da giovane tornata a Gavardo dopo essere rimasta vedova, ha messo in atto era quella della cura di persone malate o anziane, che erano da sole. Poi si è dedicata nel corso degli anni l'opera principalmente alla cura delle bambine orfane. In questi anni invece di nuovo le suore sono tornate, perlomeno qui in Italia, a questa opera. Quindi nel cuore di Gavardo, anche per la pastorale, è un bel centro di carità, che la carità poi è la categoria di ogni santità e di ogni opera, di ogni congregazione, ecco, che dopo la si declini in un modo o nell'altro. Questo è un po' il richiamo, secondo me, principale. Ecco.
0: La carità, no, Don Michele? La tentazione di un cristianesimo puramente intellettuale o devozionale è sempre presente. In che modo la testimonianza vissuta, appunto, la carità in azione, guarisce la comunità dal rischio dell'astrazione, dell'indifferenza? Questa è una categoria fondamentale, quella che ci raccontava Don Luca.
2: Hai sentito, Don Luca ci ha detto spesse volte, ha utilizzato la parola cura, no? Questa è un'attenzione anche molto vocazionale, ha molto a che fare con la vita. La vita non si vive slegata dalla realtà, non è una teoria, non è un concetto, ma ha a che fare con dei gesti concreti. Prendersi cura di qualcuno, di una realtà, delle persone, è un

0: diciamo uno spazio per un discernimento vocazionale anche, no? Perché la realtà chiama. Tutti i santi hanno intuito un'opera da compiere concreta a partire da esigenze legate a un territorio, un periodo storico, dei volti.
1: Leggere i segni dei tempi, l'hanno fatto bene, diciamo.
0: Assolutamente, cioè dietro l'opera ci sono dei volti, delle persone, degli sguardi, no? Che hanno mosso il cuore di questa donna che ha intuito.
1: E torniamo sempre lì, una comunità che fa venire fuori una vocazione, questa è la vocazione che poi serve la comunità. Una vocazione non esiste senza la comunità.
0: No, assolutamente, non esiste la fede, direi, senza la comunità, non esiste la vita dello spirito senza la comunità. L'opera di Dio è sempre impastata all'interno della storia, non c'è una realtà altra al di fuori, diciamo, no? Della vita concreta, potremmo dire, che ha a che fare con l'agire di Dio. L'agire di Dio, essendo amore, ha molto. Dio, essendo amore, ha molto a che fare con i fatti, perché sappiamo che l'amore si misura più nei fatti che nelle parole.
1: Quando Don Luca ha raccontato la vita di Madre di Sabaldo, magari ai ragazzi dell'oratorio, quanto è difficile fargli capire che comunque erano gesti semplici che possono essere, diciamo così, ripetuti, declinati nel 2026 anche oggi?
2: Ma allora, far cogliere la bellezza dei gesti, io penso che, ragazzi, questo non sia un problema, cioè c'è un fascino. Dopo, la questione è un po' passare dal dire ammirare una vita al decidere di poter fare proprio, ecco, questa priorità, nel senso, questo è un po' il passaggio delicato, soprattutto nei ragazzi, perché a volte la figura dei santi, penso, li ammiriamo, ecco, però ci auguriamo.
1: Bravi, ma ci fermiamo lì, certo.
2: Che ha a che fare con qualcos'altro, ecco, per certo. Cui questo passaggio è un po' il.
1: Un passaggio, diciamo, però necessario, Don Michele, perché quanto è importante appunto andare a riscoprire queste figure. Addirittura c'è un'unità pastorale che porta quel nome, c'è un'opera che era lì. Tante volte si dà per scontato quello che abbiamo anche vicino casa.
0: Sì, io penso che oggi abbiamo bisogno di ripulire un po' il nostro anche immaginario, potremmo dire.
1: E non è un'operazione nostalgia questa, è semplicemente per guardare al futuro.
0: Assolutamente, sì, capisco la difficoltà dei ragazzi che ci racconta Don Luca, no? Però il bello di incontrare una altra vita possibile, diciamo, permette quantomeno di accendere nel cuore e nell'immaginario, diciamo, nella fantasia, no? In quello che si immagina per il futuro, una possibilità differente. Poi da questo desiderio, diciamo, da questa sorta di di nuova immagine, no? Anche di vita. Ci sono tutti i passi da compiere, diciamo, c'è del tempo anche, ma non dobbiamo preoccuparci del fatto che un seme seminato nel cuore abbia bisogno di tempo per fiorire, di tempo e di cura.
1: Io vi ringrazio per questa bella testimonianza, anche questo bel racconto. Abbiamo scoperto un'altra figura, quella di Madre Elisabaldo, che adesso dà il nome all'unità pastorale, in una unità pastorale nella diocesi di Brescia. Grazie a Don Luca Pernici, grazie a Don Michele Giannola. Buon cammino e alla prossima.
0: Grazie.
3: In cammino.
1: Un'altra puntata di Cammino va in archivio. Ringraziamo il gruppo di lavoro che l'ha messa in piedi anche oggi: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: il padre e la madre. Ricordati, dice Dio, che non vieni dal nulla, ma sei anzitutto figlio. Ricordati che non hai inventato tu il mondo, ma lo hai ricevuto da qualcuno, che con amore te lo ha consegnato. Onorare il padre e la madre significa questo. Significa sapere da dove veniamo. Significa riconoscere Dio, innanzitutto, come padre. E poi riconoscere che le persone che ci hanno dato la vita, i nostri antenati, coloro che sono venuti prima di noi, appartengono a questa storia d'amore. Madre è anche la Chiesa che ci ha generato all'ascolto del Vangelo. Onorare il padre e la madre significa allora restare saldi, ma significa anche a nostra volta riconoscerci padri e madri. Significa sapere che ciò che abbiamo ricevuto lo abbiamo avuto per donarlo a chi verrà dopo di noi. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui abbiamo pensato di essere i primi e gli ultimi nel mondo, non ricordandoci che siamo frutto di una storia e che costruiamo anche una storia d'amore.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti dalla grandezza.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, o Padre, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome, per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

RNC Note di Classica. Antonio Vivaldi, sonata in mi minore, F14 numero 5, largo, allegro, largo, allegro. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in mi minore F14 numero 5. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karl Anschorl. RNC, note di classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia è dedicata a Santa Lucia, rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci, liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schönberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano. Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

e dopo i tre tenorissimi l'omaggio di una rock star alla canzone napoletana classica, Elvis Presley.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katja Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley. RNC, Note di Classica. John Field, Notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.

Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano. Note di classica. Franz Joseph Haydn, Credo incarnatus et resurrexit, da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra, Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcop, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Credo, Incarnatus e Tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcup, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Johannes Brahms, quarto movimento allegro con spirito dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73, Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini. RNC, Notte di Classica. Ruggero Leoncavallo, Mattinata. Romanza traboccante di energia e vitalità vede la luce nel 1904. Le voci parallele per questa prima mattinata sono quelle di Enrico Caruso, in un'esecuzione proprio del 1904. Al pianoforte siede l'autore, Ruggero Leoncavallo. A seguire, Beniamino Gigli, in una registrazione del 1935. Alla morte di Caruso, 1921, Beniamino Gigli ereditò la corona del più grande, che Jussi Björling gli contese appena apparve sulle scene. Ascolteremo dunque anche Jussi Björling in una registrazione del 1944. Infine, Giuseppe Di Stefano in una registrazione databile fine anni 40.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte con ricco menù e varie portate. Carlo Farina, circa 1600-1649. Capriccio stravagante a 4. La lira, il pifferino, lira variata, qui si batte con il legno, la trombetta, il clarino, le gnacchere, la gallina, il gallo, il flautino, il tremulo, il tamburo, pifferino della soldatesca, il gatto, il cane, la chitarra spagnola. Complesso strumentale, i sonatori della gioiosa marca. Violino principale, Giuliano Carmignola.

di Carlo Farina abbiamo ascoltato Capriccio stravagante a 4. Complesso strumentale I suonatori della gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Friedrich von Flotow. Letzte Rose dall'opera Marta. Soprano Fernanda Costa. Nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte.

di Friedrich von Flotow, dall'opera Marta, abbiamo ascoltato L'Esterose, dalla voce del soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano. Giuseppe Nova, flauto. Stefano Vagnarelli, violino. Cristina Porepska, viola. Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte. Franz Lehár, la vedova allegra. Vilja, o Vilja. Soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

Di Franz Lehár, da La Vedova Allegra, abbiamo ascoltato Viglia o Viglia, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova, flauto, Stefano Vagnarelli, violino, Cristina Porepska, viola, Sergio Patria, violoncello, Elena Ballario, pianoforte, Jacques Offenbach, dalla Pericole Grisri, soprano Fernanda Costa, con il nuovo insieme strumentale italiano.

di Jacques Offenbach dalla Pericole Grisri, soprano Fernanda Costa con il nuovo insieme strumentale italiano, Giuseppe Nova flauto, Stefano Vagnarelli violino, Cristina Porepcica viola, Sergio Patria violoncello, Elena Ballario pianoforte. Gioachino Rossini da Soirée Italienne, fantasia per clarinetto e pianoforte. Sergio Del Mastro, clarinetto. Riccardo Caramella, pianoforte.

di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato da Soirée Italienne, Fantaisie pour clarinette et piano. Sergio Del Mastro, clarinetto. Riccardo Caramella, pianoforte. Gioachino Rossini. Sonate a 4. Sonata numero 4 in si bemolle maggiore. Allegro vivace, andante, allegretto. Membri dell'orchestra VH of Enlightenment.

0: di Gioachino Rossini. Abbiamo ascoltato la sonata a 4 numero 4 in si bemolle maggiore, nella esecuzione di membri dell'orchestra VH of Enlightenment.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

Era la tua voce mia forza e mia via. Il sole dentro casa nella notte. Luce nel buio, amata compagnia. Bussola e vela per ritrovar le rotte. Rifugio all'anima. Acqua per la mia sete erano le tue parole. Eppur duro era talvolta il canto. Nel buio torna ad essere il mio sole. In sogno torna ad asciugarmi il pianto.

Benjamin Britten, The Young Person's Guide to the Orchestra, Guida del giovane all'orchestra, opera 34, Variazioni e fuga su un tema di Purcell, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Guida del giovane verso l'orchestra, opera 34, variazioni e fuga su un tema di Purcell, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, 1610. Gil Gomez e Felicity Palmer, soprani. John Bowman, controtenore. Robert Tyr, Peter Langridge, tenori. John Shirley Quirk, baritono. Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir and Orchestra, Salisbury Cathedral Boys Choir.